0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto.

0: Radio Subasio.
1: Vivo ricompiando yesterday. E sono sempre in mezzo ai guai.

ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente.

lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

delle canzoni più iconiche della nostra musica degli anni 70 e di Mina, dalla penna di Cristiano Malgioglio, ancora, ancora, ancora. Questa mattina la collection delle 5 su Radio Subasio apre tutti svegli di questa mattina. 5-4 minuti, buongiorno amici, buon primissimo mattino, impavidi, sì, coraggiosi, che malgrado la calura siete già operativi. Voi che, dicevo, malgrado le poche ore di sonno, perché amici, ma chi dorme con questo caldo? È già pronto ad affrontare la giornata e c'è chi ha fatto notte, tutta notte al lavoro o in bianco, come la ragazza che mi sono ritrovata qui questa mattina all'ingresso di Radio Subasio, perché è rimasta da ieri sera. Buongiorno amici, i vostri messaggi, dicevo, al 3480758060, il vostro primo pensiero del mattino, ma se vi fa piacere anche il vostro buongiorno. E insomma, ditemi in poche parole chi siete, da dove, in cosa siete impegnati questa mattina. E dai, 3480758060, messaggi vocali, WhatsApp e Telegram, ma anche di testo. Tra poco vi leggo e vi ascolto. Dicevo, la ragazza questa mattina ce la siamo ritrovata qui all'ingresso di Radio Subasio perché ha fatto tardi, ha perso il treno, insomma, perché è stata uno degli spettatori di Radio Subasio Music Lab. Radio Subasio Music Lab che ospiterà proprio tra qualche ora anche lui, Sal da Vinci.

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Prenotati allo 075 80 60. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

0: 075 80 60.
1: Buongiorno Vera, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Mirko da Cinisello Balsamo.
0: Ciao.
1: Sì, fa caldo, ma che bello. Si dorme con le finestre aperte.
0: Quando si dorme?
1: Al mattino senti il fresco entrare in casa.
0: Sì.
1: In un attimo fai una doccia e ti vesti per andare al lavoro.
0: Perché sei sudato.
1: È bello dell'estate, si va al mare.
0: Certo.
1: Cosa aggiungere più se non un abbraccio a tutti?
0: Ma un abbraccio anche a te, grazie Mirko, che guarda il bicchiere che trova, il bicchiere sempre mezzo pieno. E poi ancora, chi c'è?
2: Buongiorno Vera,
0: ciao.
2: Povera quella ragazza.
0: Anche coraggiosa.
2: Comunque sì, si va al lavoro, a mattina alle 4:30 sveglia e ci tieni compagnia a tutti quelli che a quest'ora se ne vanno al lavoro. Anna Maria, un bacione Vera.
0: Un bacione anche a te Anna Maria, faccio compagnia, vi facciamo compagnia qui su Radio Subasio, che andiate al lavoro oppure no, come Roberto per esempio, che si trova in ospedale in degenza dopo un intervento e scrive: notte in bianco, il mio compagno di stanza ha russato per tutta la notte in modo pazzesco e russa ancora, speriamo di uscire oggi. Sì, Roberto da Ancona. Allora Roberto, noi ti salutiamo al grido di dimissioni, dimissioni. Beh, speriamo che arrivino i vostri messaggi tra poco, intanto pinguini.

stagione, l'estate, la stagione in cui, ma capita anche di in primavera, devo dire, vabbè, in tutte le stagioni in realtà, stagione in cui capita di ritrovare amici, conoscenti, persone che non senti, no, solitamente, ma che ti chiamano per chiederti ma come stai, ma soprattutto stai sempre in quella bellissima città.

E approfitto per darti, che ne so, un aiuto, un saluto, e poi rimangono un paio di giorni. E allora questa mattina vi chiedo: quella volta che avete approfittato di una vacanza gratis, di uno spettacolo, di un concerto che avete scroccato, o al contrario siete voi quelli a cui scroccano? 3 4 8 0 7 5 80 60, il nuovo di Raff.

Di mattina su Radio Subasio. Amici, vi capita di ritrovare in questo periodo dell'anno amici, conoscenti, persone che solitamente no, non senti, ma che a un certo punto si fanno vivi al telefono per chiederti come stai, ma stai sempre in quella bella località di montagna, di collina, al mare, e ti chiedono magari dai,

approfittare, che ne so, di un concerto, di una vacanza gratis per via di un amico che aveva rifiutato, insomma, che non può partire, allora vi chiedono: poi ce la fai a venire, dai, fammi compagnia. E voi giustamente davanti a una vacanza che si fa? Si va. Amici, avete mai approfittato appunto di una vacanza gratis, di uno spettacolo, di un concerto? Avete mai scroccato? Io di solito scrocco soggiorni nel mio paesello in Sicilia, ma lì si

7, 5, 80, 60, fatemi salutare Antonio che prima della sua passeggiata mattutina questa mattina sta facendo il check-up all'auto. Ciao Antonio. E poi si parlava di scroccare qualcosa, che ne so, un concerto, una serata, una vacanza, perché in questo periodo magari se abitate in una bella zona, che ne so, in una bella città, in una bella località di mare, di montagna, qualcuno si fa sentire.

0: 075 80 60.
1: Ciao Vera, buongiorno, sono Giovanni.
0: Ciao Giovanni.
1: Io sono originario del Circeo, una località di mare.
0: Bello.
1: E ho sempre avuto una barca, una barchetta, niente di che, per fare dei giri in barca, per divertirsi un po' intorno al promontorio. E dato che sono a Roma, lavoro a Roma, quindi la barca era di tutti. Dunque arrivava, mi chiamava, posso fare un giro, ok. A volte dovevo uscire io, non c'era la barca perché l'avevano presa, poi io pagavo soltanto rimessaggio, rifornimento, tante volte sono arrivato per uscire, non potevo uscire perché non c'era più benzina, quindi per la disperazione l'ho dovuta togliere, quindi capisco perfettamente quello che stai dicendo. Buona giornata.
0: Hai fatto bene Giovanni, ne sa qualcosa anche un parente. Ciao Luigi, la barca non è mai tua. Proprio la scorsa settimana un'amica, scrive Francesca dalla provincia di Torino, mi ha offerto di farle compagnia al concerto di Dito nella Piaga e quindi ha scroccato, però insomma è stato quasi un invito e quella è un'altra storia. Scrocconi, vi fate scroccare o scroccate? 3 4 8 0 7 5 80 60. Dai, vieni da me.

spiegazioni su Radio Subasio, ma com'è che a volte alcuni si fanno sentire per chiederti oppure ti fai sentire per chiedere? Va bene, avete mai beneficiato di qualcosa? Avete mai chiesto qualcosa a qualcuno? Scroccate di solito o vi scroccano? Giuseppe mi fa sorridere perché scrive al 348 075 80 60: vivo in una casa di periferia con un bel pezzo di terra che mi piace coltivare, ho diversi alberi da frutto ed è appena passato il periodo in cui alcuni mi chiedono: ma le ciliegie quest'anno

0: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore.
1: Ogni canzone un'emozione.
0: Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.
2: Informazione, le breaking news di TGCOM 24 e previsioni meteo alle 6.
3: Buongiorno da Mattia Venini. Violente scosse di terremoto in Venezuela di magnitudo 7.1 e 7.5. L'epicentro vicino alla costa, a circa 300 km da Caracas. Decine di palazzi crollati, persone sotto le macerie, si temono numerose vittime. Dichiarato lo stato d'emergenza, allerta tsunami ai Caraibi. Scontro sulle basi statunitensi dopo le parole del segretario generale della NATO Rutte. Dall'Italia decollati 500 aerei americani per l'operazione in Iran. Il governo nega, opposizioni all'attacco. Trump ancora contro gli alleati, non ci ha aiutati nessuno. Ieri a Berlino il vertice E5 con i leader di Francia, Germania, Italia, Polonia e Regno Unito. La linea comune, rafforzare il ruolo dell'Europa nella NATO. La premier Meloni ha esortato a fortificare il legame transatlantico, pilastro dell'unità occidentale. Il duplice omicidio di ieri a Camaiore in Versilia, dietro al gesto del 63enne arrestato, forse l'insoddisfazione per l'omosessualità del figlio che sui social aveva scritto: per mio padre meglio morto che gay. Il giovane di 24 anni ucciso a fucilate insieme alla madre di 52. Il caldo non dà tregua, oggi 17 città da bollino rosso, prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute. Ieri le alte temperature hanno provocato 5 vittime, oltre 100 morti invece in Spagna. In Francia la giornata più torrida di sempre, picchi di 39 gradi in Gran Bretagna. Calcio ai mondiali, il Brasile stende 3-0 la scorsa e si qualifica ai sedicesimi da primo del girone davanti al Marocco, vincente contro Haiti. Avanti anche Svizzera, Canada, Messico e Sudafrica. La Bosnia batte 3-1 il Qatar e spera. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Prosegue il caldo intenso sull'Italia, l'anticiclone nordafricano resterà protagonista almeno fino a fine del mese, con un ulteriore aumento delle temperature nel weekend. Questa mattina sarà soleggiata quasi ovunque, mentre nel pomeriggio si svilupperanno temporali su Alpi, Appennini e zone interne di Sardegna e Sicilia. Massime oltre i 35 gradi in molte aree del nord e dell'entroterra del centro-sud, venti deboli e mari calmi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli l'app meteo.it.
0: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Radio Subasio, una dopo l'altra, solo belle canzoni.
1: 6:04, buongiorno e soprattutto buon giovedì 25 giugno 2026. Ripartiamo con la musica in Tutti Svegli su Radio Subasio. C'è Sting, If You Love Somebody.

Somebody Sad and Free su Radio Subasio. Sting, la collection delle 6 e 8 minuti. Non avete preso il caffè stamattina, dai che ci pensiamo noi. Questa musica, la collection delle 6 è meglio del caffè. Buongiorno, impavidi, coraggiosi del primissimo mattino, già in piedi, già al lavoro, magari qualcuno torna dal turno di notte. I vostri messaggi al 348 075 80 60. Questa mattina poi vi ho chiesto anche quella volta che avete approfittato di una vacanza gratis, di uno spettacolo, di un concerto, quella volta che avete insomma scroccato, oppure al contrario quella volta che vi hanno scroccato. 3 4 8 0 7 5 80 60 per i vostri messaggi anche vocali. Gianni Morandi, Alessandra Moroso insieme, Hit Parade.

0: mattina su Radio Subasio. Scrocconi, buongiorno. No, scrocconi nel senso scroccate, avete approfittato di un amico, un conoscente, un parente per scroccare oppure scroccano? Fernando mi scrive: buongiorno, quest'anno niente vacanza perché ho mia figlia un mese a casa, quindi totale relax, Fernando, quindi è lei la scroccona. Poi dai, sentiamo anche i vostri messaggi al 3 4 8 0 7 5 80 60.
1: Buongiorno Radio Subasio,

0: Allora, vacanza scroccata proprio, no. Però qualche anno fa, nel 2020, una mia amica che ha un negozio di biancheria intima mi insisteva nel comprare queste paio di slip da donna di una determinata marca, perché ci sarebbe stato un viaggio come Vittoria di crociera.
1: Sì.
0: Insomma, ha insistito, l'ho comprato e ci siamo fatti una bellissima crociera. Io, mio marito, lei era la venditrice, e fantastico. In crociera con suite, il massimo, insomma, quindi insomma, scroccata questa ditta, però bella.
1: Ciao, ci credo.
0: Grazie di tenerci compagnia.
1: Una crociera, Roberto da Grosseto scrive: io devo ringraziare il mio grande amico fraterno Gianluca che mi ha portato al Mugello a vedere il moto mondiale a Monza, a vedere la Formula 1. Oh, Roberto, insomma, presenta questo amico, è importante, insomma, da avere, se poi ti fa vedere gratuitamente tutto questo. Scrocconi, siete stati scroccati, vi hanno scroccato soprattutto qualcosa o una serata, una vacanza? Gigi per esempio scrive: ho una casa al mare da diversi anni, ogni estate un andi rivieni di amici, parenti, e infatti le vacanze le faccio altrove. 3 4 8 0 7 5 80 60 per i vostri messaggi.

1998, questa blu come il mare. Buongiorno amici, buon giovedì. E lei è stata protagonista di un concerto a sorpresa a Milano proprio nelle ultime ore, un concerto segreto che ha entusiasmato ospiti e passanti all'aperto. Sto parlando di Noemi e questa novità. Tu cosa fai questa sera? Stare

oppure il proverbio che ben si addice a questo giovedì 25 giugno, oppure al periodo che state vivendo. Questa mattina il mio motto è una frase di Ruskin che dice: la presunzione può gonfiare un uomo, ma non lo farà mai volare.

0: FM su Radio Subasio, buongiorno! Solita vigna, solito mare, scrive Davide dal suo trattore a Grosseto, grazie anche per la foto al 348-075-8060, poi
1: ciao,
0: messaggi.
1: Subasio.
0: Sì, ciao!
1: Buongiorno, Alan da Frosinone, stiamo andando al lavoro, andiamo a caricare con il camion e siamo a giovedì, dai che finisce la settimana!
0: Dai!
1: Bella giornata di sole, 20 gradi! Ciao a tutti su Basiani.
0: Ciao Alan. Oh, il proverbio, vi ho chiesto pure il motto che ben si addice a questo giovedì o al periodo che state vivendo. Il mio oggi è sulla presunzione, no? Perché li vedi certi personaggi belli tronfi, belli gonfi, e il pensiero di John Ruskin: la presunzione può gonfiare un uomo ma non lo farà volare. Qual è il vostro? Dai, sentiamo.
2: Vera, buongiorno Marco.
0: Ciao.
2: Vai del bene, scordati,
0: sì.
2: Fai del male, pensaci.
0: Un grande classico, Marco, mi ricordi mio papà? Poi
3: Radio Subasio, Eleonora da Gambassi, il mio motto è
0: sì.
3: Mai arrendersi,
0: sì.
3: Andare sempre avanti,
0: sì.
3: Che ce la fai.
0: Dai che ce la fai. 3 4 8 0 7 5 80 60, il proverbio o il motto che ben si addice a questo giovedì o al periodo che state vivendo. Dai.

0: si addice a questo giovedì oppure al periodo che state vivendo? Sentiamo, dai.
1: Buongiorno, Rado Subasio, sì. Gennaro da Napoli.
0: Ciao.
1: Il mio motto continuo è male non fare, paura non avere.
0: Quella.
1: Un saluto a tutti.
0: Ciao, ma questi uccelli, mamma mia, il cinguettio, ma che è? Sei vicino a, non lo so, una zona verde sicuramente con questi uccelli, questo canto di uccelli al mattino. Grazie Gennaro, ne approfitto anche per salutare e abbracciare tutti insomma i napoletani e soprattutto quelli che vivono ai campi Flegrei, insomma svegliati da un'altra bella scossa questa mattina. E il proverbio ancora, sentiamo.
2: Il mio proverbio del giorno è: chi predica nel sacco,
0: sì,
2: perde il sermone, chi lava la testa all'asino perde tempo e sapone. Buona,
0: certo,
2: giornata.
0: Ciao, buona giornata a te. Poi ancora il proverbio, Saida dalla Finlandia scrive: i miei motti sono due, non negare mai un sorriso a nessuno, mai dire mai. Beh, hai proprio ragione, grazie.

0: Samba, Tony F. Gaia, Tony F. Ho visto ieri in qualità di attore in un film, in una commedia, insomma, in italiana. Non se la cava male. Allora, dai, ultimi saluti da fare, soprattutto in bocca al lupo da fare. Principessa Alice, entra con il sorriso, parla con il cuore, credi in te stessa, noi siamo orgogliosi di te, scrivono mamma Barbara, principessa Arianna e papà Luciano, ovviamente in bocca al lupo ad Alice, che credo sia impegnata negli esami orali. A proposito di esami, Marina scrive a proposito, insomma, del motto, del proverbio che anima questo giovedì mattina o il periodo che state vivendo: ripeti 100 volte la stessa cosa e diventerà la tua verità. È un proverbio arabo. Amici, vi aspetto domani a partire dalle 5. Arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi prima l'informazione, le breaking news, le 7.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Violento terremoto in Venezuela, raffica di scosse potentissime, la più forte di magnitudo 7.5 con epicentro vicino alla costa. Si scava sotto le macerie dei palazzi crollati. Al momento sono 4 le morti accertate, ma si teme una strage, dichiarato lo stato d'emergenza. Tremano anche i Campi Flegrei, una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata poco dopo le 4 con epicentro a 2 km da Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli. Al momento non si segnalano danni. L'ultimo sciame sismico solo 24 ore fa. Tensione sulle basi NATO dopo le parole del segretario generale Rutte. Dall'Italia sono partiti 500 jet americani per l'operazione in Iran. Il governo nega solo voli logistici, ma le opposizioni attaccano. Trump ancora contro gli alleati. Non ci ha aiutati nessuno. Il duplice omicidio di ieri a Camaiore in Versilia, dietro al gesto del 63enne arrestato, forse l'insoddisfazione per l'omosessualità del figlio che sui social aveva scritto: per mio padre meglio morto che gay. Il giovane di 24 anni ucciso a fucilate insieme alla madre di 52. Continua l'ascesa del caldo, oggi 17 città da bollino rosso, domani saranno 18, si va verso i 40 gradi, ieri le alte temperature hanno provocato 5 vittime, oltre 100 morti invece in Spagna, in Francia la giornata più torrida di sempre, picchi di 39 gradi in Gran Bretagna. Mondiali di calcio, il Brasile stende 3-0 la Scozia e va ai 16esimi da primo del girone C davanti al Marocco, vincente 4-2 su Haiti. Nel gruppo A, tris del Messico alla Repubblica Ceca, avanti insieme al Sudafrica, 1-0 alla Sud Corea. Nel girone B passano Svizzera e Canada, spera la Bosnia. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Dalmine e il Bibio per la A58 tangenziale est esterna di Milano in direzione Torino. Rallentamenti per veicolo in avaria invece tra il Bibio per il raccordo con la tangenziale est e Milano Est. Sulla A24 code per traffico intenso tra Portonaccio e il Bibio per la tangenziale est procedendo verso quest'ultima. Infine, sulla statale 114 orientale Sicula si segnalano lavori di manutenzione tra gli incroci Acireale e Catania Simeto. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

È sempre un grandissimo classico, il mio canto libero di Lucio Battisti, 1972, canzone con la quale appunto apriamo la giornata di oggi, o meglio l'appuntamento di oggi di Tutti in Piedi, giornata che si è già aperta in realtà su Radio Subasio 2 ore fa. Siamo belli tutti svegli grazie a Vera Torrisi e ci vogliamo divertire anche in queste 3 ore. Ovviamente continuiamo quindi l'appuntamento già iniziato a partire dalle 5 e ci divertiremo con voi, con i vostri messaggi, con tutti gli appuntamenti che vi coinvolgeranno anche questa mattina, quindi preparatevi perché come sempre sarete chiamati in causa, che poi lo fate anche volentieri. Per esempio intorno alle 7:30, lo sapete anche oggi, festeggeremo i vostri cari che proprio oggi compiono gli anni, gli auguri di buon compleanno che arrivano tutte le mattine a Radio Subasio come sempre. Ma prima per esempio c'è l'oroscopo tra i tanti appuntamenti. Prima dell'oroscopo lasciamo cantare Elettra Lamborghini.

0: Bam bam, bambina.
1: Subasio e le stelle.
2: Buongiorno amici delle stelle, ben ritrovati. Lasciatevi guidare anche oggi dai consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Venere e Saturno procedono a braccetto, una combinazione vincente per la carriera e per l'amore, grazie all'aumento di credibilità e di prestigio. Accettiamo nuove proposte di collaborazione, questo può consentirci di crescere nel settore professionale. Toro, giovedì strano, riflettiamo pure su questioni personali, ma non rinunciamo a una serata in compagnia. Parlare con gli amici ci chiarisce le idee, lievi ingiustizie sul lavoro ci amareggiano, ma abbiamo comunque la forza di reagire e di guardare oltre. Gemelli, riflettori accesi sui sentimenti, Venere in trigono a Saturno, segnala la serietà delle nostre intenzioni amorose. Non ci resta che dichiararlo a chi ci è caro. Da un lato c'è la fiaba romantica, dall'altro c'è la nuda realtà. Ogni giorno troviamo spazio per entrambi. Cancro, Luna in trigono dallo Scorpione e la vita ci sorride come per magia. Sogni premonitori, intuizioni fortunate e soluzioni inaspettate affiorano la coscienza. Cambiando angolazione sotto la polvere della quotidianità, cogliamo rassicuranti segnali nei gesti di chi amiamo. Leone, rassereniamo l'atmosfera, restiamo concentrati sul presente, affrontiamo le questioni man mano che si presentano, non mettiamo ipoteche sul cuore, possibili diverbi con gli amici o con un familiare, forse a causa di promesse fatte e poi non mantenute. Vergine, novità per chi di noi opera in squadra, la cooperazione è sempre vantaggiosa, ognuno offre il proprio contributo e l'insieme fa la forza. Dalle amicizie arrivano belle soddisfazioni, approfittiamone per lanciarci in esperienze nuove, senza ansie. Bilancia. Dedichiamoci allo studio, alla lettura o alla cucina. Un passatempo che coinvolge i cinque sensi può regalarci esperienze molto piacevoli e stimolanti. C'è l'occasione di conquistarci un posto al sole. Dobbiamo solo capire se il gioco valga la candela. Scorpione. Intuizione e creatività ai nostri talenti naturali. Applichiamoci in una sfera di interessi che soddisfi la nostra attrazione per il mistero e per l'occulto. Momento buono per le operazioni finanziarie, gli investimenti, l'accensione di mutui e le compravendite. Sagittario. Giornata adatta all'introspezione. Diamo ascolto alla voce interiore per fare il punto della situazione in silenzio, lontano dalla chiassosa folla. Distante mille miglia dalle nostre entusiastiche aspettative, ma positiva in termini di conoscenza interiore. Capricorno. Grazie all'apporto di efficienza e di spirito costruttivo, la nostra attività procede speditamente. Determinazione, tenacia, tutto sotto controllo. Siamo nella condizione ideale per affrontare prove impegnative o proporci per un incarico di rilievo. Acquario. Anche se il nostro sentire è divergente dall'atteggiamento delle persone intorno a noi, non è facile, ma adattarci al momento è la cosa migliore. Sono disturbato da sogni non proprio tranquilli, che al risveglio ci rendono di malumore, oscure fantasie. Finiamo con i pesci. Seguiamo senza riserve il nostro intuito. Fantasia e immaginazione sono il nostro asso nella manica, sia per le faccende professionali, sia per quelle affettive. L'ineffabile sensazione che le cose scorrano con facilità ci dà la carica giusta per un'ampia libertà di azione. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Standing Ovation, Vasco Rossi su Radio Subasio. Che temperature abbiamo in Italia alle 7:21 del mattino? Beh, sono già molto alte, come potete immaginare. Tra l'altro la calura, purtroppo, dicono, si intensificherà ancora a partire da domani. Ma intanto vediamo che succede stamattina, partendo dalla capitale, come sempre facciamo il nostro giretto. A Roma ci sono 24 gradi adesso, ben 26 già a Milano, 25 gradi a Napoli, 24 a Torino, a Genova ce ne sono 26, 25 a Venezia, Bologna ne ha 24, mentre Firenze ne ha 22 adesso, 25 gradi a Palermo a quest'ora, poi 24 ad Ancona, 22 gradi a Perugia, si sta piuttosto bene all'Aquila adesso con 17 gradi, 24 gradi a Bari e 23 gradi a Cagliari. Siamo pronti, amici, ad accogliere i vostri messaggi invece adesso per quanto riguarda gli auguri di buon compleanno, che anche stamattina potete fare alle persone a cui volete bene. Auguri che vanno scritti, mi raccomando, in questo caso non vocali ma messaggi scritti per gli auguri di buon compleanno, adesso a Radio Subasio, 348 075 80.

Sogna, ragazzo sogna, questa è la canzone di Roberto Vecchioni su Radio Subasio. Questo ragazzo oggi compie 83 anni, quindi facciamo davvero tantissimi auguri al grande cantautore Roberto Vecchioni per il suo compleanno. E procediamo invece con la lettura dei vostri auguri, quelli alle persone a cui volete bene. Buongiorno Gianluca, siamo Paola e Massimo di Badia Alpino e vorremmo fare gli auguri di buon compleanno alla nostra amica Filomena di Cicciano, provincia di Napoli. E poi ancora, buongiorno Gianluca, vorrei fare gli auguri a un bimbo speciale, mio nipote Lorenzo di Vacone, che compie 6 anni, e a una mia collega super sprint, Sara di Poggio Mirteto. Vorrei ricordarle che io tra poco vado in pensione, lo scrive Irene da Cottanello. Ciao Irene, e allora auguri anche a te, insomma, per la pensione che sta arrivando. Tantissimi auguri di buon compleanno per i suoi 14 anni alla mia meravigliosa nipote Sofia di Macerata, da nonna Paola. Ancora auguri alla mia mamma Sabrina per i suoi 54 anni, da parte di Marco e Valentina, suo genero Fabrizio, i nipoti Elisa e Giulio Mattia. Ti vogliamo un mondo di bene, grazie per esserci. E poi buon compleanno Stefano per i tuoi primi 43 anni dal tuo amore Simona. Auguri di buon compleanno al coetaneo Roberto di Paliano dai ragazzi del 1967, avanti tutta ragazzaccio. E poi buon compleanno zia Gaggi da Sara, Elisa, Agnese e Ilaria. Tanti auguri al mio nipotino Francesco che oggi compie un anno, piccolo piccolo, zia Checca da Nettuno. E poi a Edo, in 23 anni è una delle poche volte che non ti sveglierò con il pangocciolo e la candelina cantandoti tanti auguri a te, mi manca, ma sappi che sono orgogliosa di te, della maturità che stai dimostrando e dell'uomo che stai diventando. Buon compleanno amore mio, mamma, e mamma che ti manda questo messaggio bellissimo. Auguri davvero a tutti quanti gli altri amici che oggi compiono gli anni, e facciamo gli auguri anche a Tommaso Paradiso perché oggi è pure il suo compleanno, 43 per lui. Questo è il nuovo singolo su Radio Subasio con cui lo festeggiamo, Agitare Coca-Cola.

0: Buon vento, Giovanotti Alfa su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Sono le 7:41. Tra l'altro, questo è un augurio, come sappiamo, che si usa fra marinai, però è un augurio che possiamo magari applicare anche agli studenti che stamattina stanno andando a sostenere l'esame di maturità, perché sono arrivati parecchi messaggi, appunto, di in bocca al lupo. Per esempio, c'è Alessio che lo fa alla sua fidanzata Linda. Buon esame, in bocca al lupo Linda. E veramente a tutti gli studenti che iniziano evidentemente gli orari,
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Il comico, sai che risate, Cesare Cremonini su Radio Subasio. Mancano 5 minuti alle 8. Io volevo ringraziare, me lo prendo qualche secondo, un po' di amici che, anche se non ho detto niente, si sono ricordati che oggi è il mio compleanno. Quindi grazie, grazie davvero per questi messaggi bellissimi, tra l'altro, che state mandando. Volevo ringraziare Enzo di Napoli, che si definisce il mio gemello virtuale. Guarda, Enzo, mi hai scritto la tua data di nascita. Io sono 2 anni più giovane di te, non è lo stesso anno, scherzo. Grazie per le belle parole che mi hai scritto. Grazie anche Enrica per le cose davvero belle che ha scritto. Tra l'altro auguri anche a te, perché anche per Enrica oggi è il compleanno, vedi, condivido questa giornata con anche molti ascoltatori. E oggi, lo ricorda lei, sarebbe stato anche il compleanno di George Michael, grandissimo, che avrebbe compiuto 63 anni. Grazie amici di cuore, arriva Taylor Swift su Radio Subasio, splendida questa Opalite.

0: Swift su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24. Sono le 8 in punto.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Devastante doppio terremoto in Venezuela, una raffica di scosse violentissime, la più forte di magnitudo 7.5, ha messo in ginocchio il paese, provocando il crollo di centinaia di edifici. Il primo bilancio è di 32 morti e 700 feriti, dichiarato lo stato d'emergenza. Torna a tremare la terra anche nei Campi Flegrei. Una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata poco dopo le 4, con epicentro a 2 km da Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli. Al momento non si segnalano danni. L'ultimo sciame sismico solo 24 ore fa. La tragedia familiare che ha sconvolto la Versilia, madre di 52 anni e figlio di 24, uccisi a fucilate dal padre 63enne. Dietro al gesto forse la mancata accettazione dell'omosessualità del figlio. Il giovane aveva scritto sui social: per lui meglio morto che gay. Caldo record oggi, 17 città da bollino rosso, prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute. Ieri 5 vittime, ma è emergenza in tutta Europa, oltre 100 morti in Spagna dall'inizio dell'ondata di calore, allerta anche a Londra e in Galles. Le celebrazioni dei 250 anni degli Stati Uniti usate da Trump per fare campagna elettorale. Nel comizio di Washington il presidente americano si è rivolto alla base MAGA: ogni giorno otteniamo una vittoria storica, il nostro destino è essere la più grande nazione mai vista sul pianeta. Mondiali di calcio, Brasile ai 16esimi da primo del girone dopo il 3-0 sulla Scozia. Storica qualificazione del Sudafrica, vincente 1-0 sulla Corea del Sud. Flop invece della Repubblica Ceca, sconfitta 3-0 dal Messico. Avanti anche Svizzera e Canada, spera la Bosnia. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita. Subasio Collection. Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore.
3: Ogni canzone un'emozione.
2: Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio. Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
4: La situazione su strade e autostrade: sulla A24 verso la tangenziale est di Roma, 3 chilometri di coda per traffico tra la fine della Complanare e l'innesto sulla tangenziale est di Roma. Sulla A26 verso Gravellona Toce, 2 chilometri di coda per lavori tra Masone e Ovada. Sulla A12 verso Genova, 1 chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Genova est e l'immissione sulla A7. Sulla statale 121 Catanese, corsia chiusa per lavori tra l'incrocio Mister Bianco e l'incrocio Paternò, statale 284 Occidentale Etnea. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

prontissimi alle 8:05 a ripartire con un'altra ora, la seconda di Tutti in Piedi su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato, arriva Michael Jackson 1983. Non servono presentazioni per Thriller.

Thriller, Michael Jackson su Radio Subasio, il nostro ricordo del grandissimo re del pop, visto che ci lasciava esattamente 17 anni fa, proprio il 25 giugno del 2009, veniva ritrovato cadavere appunto nella sua casa di Los Angeles. Secondo i primi rilevamenti, il decesso sarebbe stato causato da un eccesso di medicinali somministratili dal suo medico. Michael Jackson aveva solo 50 anni. Grande ricordo di un grandissimo, unico personaggio della musica. Adesso andiamo indietro al 1976, questo è stato un evento molto importante per il nostro paese, per la comunicazione, per la radio, per la televisione, perché la Corte Costituzionale si pronuncia in favore dell'emittenza radiotelevisiva privata italiana, sancendone la libertà di trasmissione in ambito regionale in osservanza del diritto alla libertà di parola e di informazione. 1999, dopo una chiusura durata 20 anni per lavori di restauro, riapre al pubblico a Roma la Domus Aurea, la casa dell'imperatore romano Nerone. La riapertura è stata inaugurata il giorno prima appunto dall'allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Abbiamo già parlato un po' di tempo fa, un po' di mesi fa, proprio dell'emozione che ci hanno causato dei luoghi, dei monumenti, insomma dei posti, anche delle città magari che abbiamo visitato, che ci sono rimaste nel cuore per la loro bellezza, per il loro fascino. Allora oggi facciamo un'altra cosa invece, vi chiedo, visto che insomma magari l'Italia ma anche il mondo sono talmente vasti e pieni di meraviglie che non è possibile vedere

La vita è la canzone di Neck su Radio Subasio. La vita è magari anche sentire una canzone che ti tira su e che ti svolta la giornata, perché succede anche questo. Uno magari è un po' stanco, un po' sonnolento, non ha tanta voglia certe mattine, però poi sente una canzone alla radio e la giornata prende un'altra piega. Allora approfittate di noi in questo momento, arriva il voice box, quindi avete la possibilità tra 10 minuti circa di ascoltare la vostra canzone preferita, quella che oggi vi darà la svolta. Come fare? Basta mandare un messaggio vocale, perché appunto voi ci dite come vi chiamate, da dove ci ascoltate, la canzone che volete sentire, e magari potreste annunciarla direttamente voi con la vostra voce grazie al vostro vocale. Mandateli adesso 348 075 80 60.

Più bella cosa, Eros Ramazzotti su Radio Subasio. Sono le 8:27. Allora, stiamo parlando stamattina dei posti che non abbiamo ancora visto e che ci piacerebbe tanto visitare, perché il mondo è pieno di meraviglie. Marta da Roma dice: il mio sogno è di andare in Irlanda a vedere quei prati e colline verdi sgargianti come si vedono nel film del Signore degli Anelli. Beh, in effetti l'Irlanda manca anche a me, devo dire la verità, e prima o poi ci andrò. Quante cose dobbiamo fare, non basta una vita, neanche due. Però negli ultimi anni sto cercando anche di scoprire tutti i posti dell'Italia, devo essere sincero, perché dopo magari essere andato tante volte all'estero mi sono reso conto che ci sono tanti posti in Italia che ancora non conosco, quindi insomma faccio un po' e un po'. Voi 348 075 80 60.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Ciao Subasio, sono Marco dalla provincia di Pesaro Urbino. Sto andando a donare il sangue, per cui sono contento. Però per dare quella carica in più, mi piacerebbe ascoltare un evergreen degli anni 90, Wanna Be delle Spice Girls.

Spice Girls, Wannabe su Radio Subasio. Buongiorno a Marco dalla provincia di Pesaro Urbino che ci ha richiesto questa canzone, ci ha dato una bella carica. Poi tra l'altro Marco ci ha raccontato nel suo vocale che sta andando a donare il sangue, questo ti fa onore, hai detto che sei contento, quindi veramente grazie a nome di tutti per il tuo gesto, insomma è importantissimo. Grazie a tutti gli altri amici che anche stamattina hanno richiesto tante belle canzoni. Lo sapete, il Voice Box torna tutti i giorni sempre alle 8:30 su Radio Subasio. Subito torna Hippie Yayo, il nuovo di J-Ax.

0: Se tornerai, questa è la canzone degli 883 su Radio Subasio. Allora, stiamo parlando stamattina di posti che non abbiamo ancora visto e che vorremmo tanto visitare, quelli che proprio sogniamo da tempo. Sentiamo un altro desiderio.
1: Io sono Cristina da Cerveteri.
0: Ciao.
1: E vorrei tanto andare in Cina a vedere la grande muraglia cinese.
0: Bellissimo.
1: E l'esercito di terracotta, proprio sarebbe un sogno.
0: Beh.
1: E considerate che ho girato un bel po', mm-hmm, e in posti dove sono andata consiglierei la Tanzania mille volte.
0: La Tanzania, quindi questo è un posto sicuramente da vedere, perché ce lo consiglia una grande viaggiatrice come Cristina, quindi evidentemente merita di essere visto. Grazie per la tua testimonianza, più tardi ne sentiremo altri. Io intanto volevo fare anche un po' di saluti, un po' di ringraziamenti per gli auguri di compleanno che mi stanno arrivando a Patti, ad Alessandra di Poggio Mirteto e sua figlia, che tra l'altro oggi ha anche la terza prova scritta degli esami di maturità, quindi in bocca al lupo a te. A Elena da Milano, grazie per le bellissime parole, Elena, veramente. A Margherita di Riccione, Maria Grazia da Terni, ascoltatrici carissime, molto molto affettuose, Lucia da Firenze, Cristina dalla provincia di Roma e tutti quanti gli altri, grazie mille davvero. Per tutti voi c'è Mick con Fabulous su Radio Subasio.

0: Saif, tu mi piaci tanto su Radio Subasio, in arrivo le breaking news di TGCom 24, 9:02.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Almeno 32 morti e 700 feriti in Venezuela, colpito dal più violento terremoto degli ultimi 126 anni. Raffica di scosse violentissime, la più forte di magnitudo 7.5. Il bilancio è destinato ad aggravarsi, verifiche della Farnesina sugli italiani. Terremoto stanotte anche nei Campi Flegrei, dove poco dopo le 4 è stata registrata una scossa di magnitudo 3.6. L'epicentro ha una profondità di 4 km vicino a Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito nitidamente anche a Napoli. Al momento non si segnalano danni. Polemica sulla frase del segretario generale della NATO Rutte sui jet americani decollati dalle basi italiane per sostenere la guerra in Iran. Si è trattato solo di voli logistici, precisa Crosetto, ma le opposizioni attaccano e chiedono a Meloni di riferire in Parlamento. La strage familiare di ieri a Camaiore: un 63enne ha ucciso con un fucile la moglie di 52 anni e il figlio di 24. L'uomo non avrebbe accettato l'omosessualità del giovane, che sui social aveva scritto: per lui meglio morto che gay, e aveva detto agli amici di voler cambiare sesso. Allarme in tutta Europa per il caldo da record, oltre 100 vittime in Spagna dall'inizio dell'ondata di calore, in Francia 42 persone morte annegate mentre cercavano refrigerio, emergenza anche a Londra e in Galles, in Italia oggi 17 città da bollino rosso. Mondiali di calcio: Brasile ai 16esimi da primo del girone dopo il 3-0 sulla Scozia, storica qualificazione del Sudafrica, vincente 1-0 sulla Corea del Sud, flop invece della Repubblica Ceca. Avanti anche Messico, Svizzera e Canada, spera la Bosnia tra le migliori terze. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Anche questo è Radio Subasio. Ricordatelo e ascoltaci. Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Nonostante l'insistente presenza dell'alta pressione, oggi parziale aumento dell'instabilità. Questo significa una mattinata piena di sole in gran parte d'Italia, nuvole e qualche breve temporale solo in Calabria, poi nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sui rilievi del nord, le regioni centrali tirreniche e gran parte del sud, con isolate acquazzoni e temporali sulle Alpi, l'Appennino centrale e più giù in Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia. Per quello che riguarda le temperature, un'altra giornata, quella odierna, con caldo afoso intenso in gran parte del paese. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Partenope, Merck & Cremont, il nuovo singolo con Serena Brancale and Colors su Radio Subasio. A proposito di Partenope, stamattina giochiamo con un grandissimo, grandissimo artista partenopeo, ma è patrimonio dell'umanità tutta, italiana e mondiale, perché veramente lui è stato uno dei più grandi che la nostra musica abbia mai avuto. Dico è stato perché purtroppo da qualche anno non è più con noi. A Napoli, la sua città natale, lo chiamano affettuosamente zio. Insomma, avete capito di quale artista sto parlando. Dovete individuare la canzone che stamattina abbiamo scelto per voi, che è una canzone, non vi voglio dire l'anno altrimenti magari vi facilito troppo.

0: Annalisa, sinceramente tua e sinceramente vostro sono sempre io tutti i giorni. In questo caso sono di Roberta di Assisi. Buongiorno Roberta.
1: Buongiorno Gianluca.
0: Come stai?
1: Bene, grazie.
0: Sei al lavoro?
1: Lavoro, sì.
0: Al lavoro.
1: Alle
0: 8 già operativa, quindi insomma già 1:20. Quanti caffè hai bevuto da stamattina?
1: Al momento uno soltanto.
0: Vabbè, vedi. Brava. Ecco, io sono arrivato, lo posso dire, al terzo oggi, ma perché di solito ne prendo due. A quest'ora insomma sono ancora al secondo, poi è arrivato poco fa un collega, vuoi il caffè? Va bene, sì. Certo. Quindi tre, dai. Vale. Tre. Però insomma io sono in piedi. Io sono in piedi da prima delle 6, quindi ci sta. Che dici?
1: Certo.
0: Ci sta. Allora, sicuramente giornata calda anche questa, però tu lavorerai, certo. Dove sei? In ufficio con l'aria condizionata?
1: Sì, diciamo. Beh. Sono in ufficio con l'aria condizionata al momento, poi vediamo se devo scendere, magari anche starò anche al caldo,
0: anche
1: però
0: al caldo.
1: Momento sto al fresco.
0: Perché che fai tu? Che lavoro fai, Roberta?
1: Mi occupo della gestione di un'azienda qui a Santa Maria degli Angeli.
0: Ah, Santa Maria degli Angeli, quindi insomma sì. Vicino, sì, cioè, sì. Siamo sempre ad Assisi, insomma, ecco, bellissima, sì. Frazione, conosciamo la conosce tutto il mondo, sì. Santa Maria degli Angeli.
1: Sì.
0: Senti, carissima, ma allora tu ti occupi della gestione e un'azienda, sì. Mi dicevi che fa?
1: Facciamo riparazione di mezzi semileggeri e pesanti.
0: Ah, mezzi Officina semileggeri meccanica. E pesanti. Sì, Officina, sì. Meccanica, però tu non sei proprio una meccanica, ecco.
1: No, meccanica no. Diciamo, no. Sono amministratrice più magazziniera a volte.
0: Ecco, capita, ecco, sì, ecco. Quindi non sei la classica meccanica che sta mezza dentro e mezza fuori. Hai visto la classica immagine del meccanico sotto l'auto? che è proprio, è un po' anche un'immagine, è anche un'icona, no? Del vostro lavoro, è vero, questa immagine qui. Va bene, sì. Cara, allora insomma è sicuramente un lavoro che richiede molto impegno, lavorerete tantissimo molto. Tutto l'anno, chiusura molto. Un periodo dell'anno ci sta oppure l'officina è sempre aperta?
1: No, chiudiamo soltanto qualche giorno per Natale, se c'è un ponte, vediamo, insomma, pure qualche giorno prima di Natale e adesso a Ferragosto, qualche giorno prima di Ferragosto.
0: No, sai perché te lo chiedo? Perché poi vedi, proprio a Natale o proprio a Ferragosto ti capita quel guasto, cioè sempre quando non c'è nessuno.
1: Certo.
0: A me è successo per esempio con la caldaia del gas una vigilia, certo. Di Natale, oppure se si deve rompere qualcosa si rompe di sabato o di domenica, ecco, e non sai chi chiamare.
1: Sempre.
0: Sempre
1: è
0: così.
1: È un classico. Ma poi quando siamo chiusi c'è sempre magari lo straniero che sta nella zona, che ha una rottura e magari tramite conoscenza, ok, magari ti chiamano, guarda c'è stato amico mio, oppure
0: ti prego, fammi questo favore, fai un'eccezione,
1: sì,
0: e quindi tocca andare. Vabbè,
1: sì,
0: dai. Però insomma, dai. Poi c'è in macchina, mentre andate al lavoro, Radio Subasio che vi allieta con la musica e anche in questo caso con questo artista grandissimo che tu hai indovinato, sì. Chi è?
1: È Pino Daniele,
0: la canzone
1: Io per lei.
0: Bravissima Roberta, un bacione grande.
1: Grazie a te Gianluca, grazie a tutti. Buona
0: ciao.
1: Giornata.
0: Buona giornata, ciao, ciao. E buon lavoro alla nostra Roberta da Assisi. Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Eccolo qui allora il grande zio Pino, come dicevamo, appunto artista chiamato affettuosamente dai napoletani ma da noi tutti, appunto con questo appellativo. Io per lei su Radio Subasio.

1983, i danesi Laidback arrivano ai primi posti delle classifiche di mezzomondo con una canzone dal sapore tipicamente estivo che riascoltiamo stamattina, Sunshine Reggae.

E invece c'è chi si ricorda sempre la mattina alle 7 di ascoltarci. Questo mi fa un enorme piacere. Devo ringraziare Raffaella, Alessio e Matteo, che ha 10 anni, appunto il piccolo Matteo da Roma, che dicono appunto tutte le mattine: ti sentiamo, ti abbiamo seguito tutto l'anno, anche col gioco dei bambini. Vi ringrazio per gli auguri carissimi, grazie per le vostre parole, grazie anche a Sabrina di Olevano Romano, Federica da Montecchio, che anche lei festeggia oggi il compleanno. Dice: ma è vero che i cancerini sono pazzerelli? Forse siamo falsi tranquilli, Federica. Graziella da Iesi, grazie anche a te, un bacio. Antonella da Rieti, un bacione anche a te. Sei svegliata prestissimo, lei dice, perché la sua gatta ha cominciato a lagnarsi perché si alzasse già dalle 5:30. E quanto ti capisco, pure i miei lo fanno, anche se poi non c'è un motivo particolare, perché il cibo già ce l'hanno. È proprio che vogliono che ci alziamo. A un certo punto, a volte, dicono: basta dormire, devi stare con me. E ringrazio anche Enia da Roma, un bacio, un salutone a Marta da Trento, ad Aida da Rimini, Francesca, Antonio ed Elisabetta da Milano e tutti gli altri amici che hanno scritto stamattina. Grazie di cuore, ragazzi, per il vostro affetto e per gli auguri. Samurai J, Ossessione.

sentiamo la musica. Tu fai festa con noi. Sabato notte a mezzanotte.

0: Laura Pausini su Radio Subasio. Buongiorno Pozzo.
1: Buongiorno e tanti auguri a Gianluca Giurato, ma che oggi compie gli anni. Faceva il vago.
0: Grazie mille. Ecco, no, vedi, m'ha fatto anche la sorpresa perché hai fatto finta di non ricordarti.
1: No, invece mi ricordavo. Piuttosto tu non ti sei ricordato di portare qualcosa in studio?
0: No, io mi sono ricordato, ma si festeggia dopo la trasmissione, sai. Ecco, è sul lavoro, fatto. Sul lavoro non si mangia,
1: senti,
0: non si beve.
1: Io non ti chiedo quanti anni sono, perché insomma l'età è una variabile impazzita.
0: Allora dai, finalmente, come rispondo ogni anno, finalmente posso prendere la patente.
1: Bene. Auguri a Gianluca.
0: Grazie
1: e invece
0: mille.
1: Oggi sai di cosa ci occupiamo? Di moda.
0: La moda
1: che equivale all'Italia un po' in tutto il mondo e che affascina anche persone che non arrivano da quel mondo. Mi viene in mente Achille Lauro, che di recente è diventato direttore creativo di un noto marchio di moda, e in una delle sue prime esibizioni o comunque sfilate ci sono viste tante personalità del mondo, non solo della moda, dello spettacolo, dello sport. Ecco, oggi con voi vorrei parlare proprio di moda. Intanto, quanto siete attenti alla moda? È l'abito a fare il monaco o il monaco a fare l'abito? Perché a volte vediamo oppure è solo questione di personalità? Ma poi voi seguite pedisseguamente la moda o amate adattarla al vostro modo di essere? Di moda e dintorni parleremo questa mattina al 348 075 8060.
0: Ecco, è vero, perché dai, tante volte, anche se si dice sempre l'abito non fa il monaco, un po' ci influenza, soprattutto all'inizio, ecco, forse le prime impressioni, o no? Sei d'accordo con me?
1: A volte. Sometimes.
0: Va bene, grazie a Stefano Pozzovivo che arriva tra poco su Radio Subasio. Prima c'è Sabrina Carpenter con la sua Tears.

0: Complici, questa è la canzone che chiude il nostro appuntamento. Enrico Nigiotti e Gianna Nannini su Radio Subasio. Devo ringraziare tutti voi oggi in modo particolare per essere stati con me. Grazie degli auguri, dell'affetto. Vi lascio con Stefano Pozzovivo che vi accompagnerà come sempre fino alle 13. Ci becchiamo domani tutti in piedi a partire dalle 7. Da Gianluca Giurato è tutto. Prima, come sempre, c'è l'informazione. Arrivano le breaking news di TGcom 24 quando manca un minuto alle 10. Ciao.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Almeno 32 morti e 700 feriti in Venezuela, colpito dal più violento terremoto degli ultimi 126 anni. Raffica di scosse violentissime, la più forte di magnitudo 7.5. Il bilancio è destinato ad aggravarsi, verifiche della Farnesina sugli italiani. Terremoto stanotte anche nei Campi Flegrei, dove poco dopo le 4 è stata registrata una scossa di magnitudo 3.6. L'epicentro ha una profondità di 4 km vicino a Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito nitidamente anche a Napoli. Al momento non si segnalano danni. Polemica sulla frase del segretario generale della NATO Rutte sui jet americani decollati dalle basi italiane per sostenere la guerra in Iran. Si è trattato solo di voli logistici, precisa Crosetto, ma le opposizioni attaccano e chiedono a Meloni di riferire in Parlamento. La strage familiare di ieri a Camaiore: un 63enne ha ucciso con un fucile la moglie di 52 anni e il figlio di 24. L'uomo non avrebbe accettato l'omosessualità del giovane, che sui social aveva scritto: per lui meglio morto che gay, e aveva detto agli amici di voler cambiare sesso. Allarme in tutta Europa per il caldo da record, oltre 100 vittime in Spagna dall'inizio dell'ondata di calore. In Francia 42 persone morte annegate mentre cercavano refrigerio. Emergenza anche a Londra e in Galles. In Italia oggi 17 città da bollino rosso. Mondiali di calcio: Brasile ai sedicesimi da primo del girone dopo il 3-0 sulla Scozia. Storica qualificazione del Sudafrica, vincente 1-0 sulla Corea del Sud. Flop invece della Repubblica Ceca. Avanti anche Messico, Svizzera e Canada. Spera la Bosnia tra le migliori terze. Queste le breaking news di TGcom 24.

Life, Dire Straits, Radio Subasio. E le nostre canzoni, i nostri suoni, le nostre emozioni e poi qualche sogno, quella da scovare. Ma come ogni mattina ci occupiamo anche di discutere intorno a un tema che agli italiani è molto caro, anzi ne sono maestri in Italia appunto e soprattutto nel mondo. Parliamo della moda. Molte cose fanno moda e parlare di moda è sempre un po' complesso perché le articolazioni sono molte. Oggi vi chiederò quanto siete attenti alla moda e se è l'abito a fare il monaco o il monaco a fare l'abito, perché magari è solo questione di personalità. Seguite pedissequamente la moda o amate adattarla al vostro modo di essere? E quali particolari contraddistinguono il vostro outfit e non mancano o non devono mancare mai? E poi mi piacerebbe anche sapere quali sono i vostri colori preferiti rispetto alla tendenza di questo 2026. Ne parleremo a partire dalle 11. Intanto scaldate i pensieri e rendeteceli, se vi va, con la vostra voce, ricordando sempre di indicare come vi chiamate e da dove ci inviate il vostro messaggio al 348 075 80 60. C'è anche oggi un primo buongiorno e va a Stefania che ci ascolta e ci saluta dalla splendida Ischia. Buongiorno a te Stefania e buon ascolto a tutti anche con Irama.

che tesoro che sei, Antonello Venditti. In questi giorni Achille Lauro si sta proponendo anche in maniera alternativa rispetto alla sua prima attività di artista musicale. Ha presentato la sua prima collezione come direttore creativo di un noto marchio di moda italiano. Si chiama Erotica e ha visto sfilare 39 modelle durante il concerto del cantautore allo stadio San Siro di Milano. Blazer, spacchi e femminilità davanti a 70.000 persone. In passerella anche Laila Asanovic, la compagna di Yannick Sinner. Ma è lo spunto per chiedervi in realtà quanto voi siete attenti alla moda. Se, come diceva un vecchio detto, o chi lo contrastava, è l'abito a fare il monaco, o il monaco a fare l'abito, perché è solo questione di personalità, secondo voi? Seguite in maniera attenta, pedissequa la moda, o invece amate adattarla al vostro modo di essere? E poi quali sono i particolari che contraddistinguono il vostro outfit e che non devono mai mancare, come per esempio un colore preferito, una dominante cromatica? Ne parleremo a partire dalle 11. L'invito è a inviarci i vostri vocali, ricordandovi sempre di indicare chi siete e da dove ci chiamate, per dare una cifra distintiva anche ai vostri messaggi. Beh, il numero è sempre quello: 348 075 80 60.

mattina, quando il nostro orologio segna le 10:40, ben trovati su Radio Subasio. Se vi siete collegati da poco, siamo nel bel mezzo della nostra mattina, che alle 11 porterà anche la discussione, come sempre, di un tema quotidiano che tra un po' vi ricorderò. Se volete essere dei nostri, intanto i pinguini tattici nucleari.

Ascolta l'infinito, Fiorella Mannoia. Nella mattina qui con voi parliamo di moda. Vi ho chiesto quanto siete attenti alla moda, se è l'abito a fare il monaco o il monaco a fare l'abito, perché è solo davvero questione di personalità. Seguite in maniera perissequa la moda o amate adattarla al vostro modo di essere, e quali particolari vi contraddistinguono il vostro outfit e non mancano mai, magari anche un colore preferito. Ne parliamo come ogni mattina al 348 075 80 60.

0: Giuseppe e Giorgia. Ora l'informazione torna su Subasio perché sono le 11 in punto.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Violento sisma in Venezuela, scosse di magnitudo 7.1 e 7.5, palazzi sbriciolati, si scava tra le macerie, allarme del governo, lasciate gli edifici danneggiati, bilancio provvisorio, 32 morti, oltre 700 feriti, dichiarato lo stato d'emergenza, rientrato l'allarme tsunami. Verifiche della Farnesina, nessuna vittima è italiana, parla Tajani, solidarietà al paese e annuncia una unità operativa di crisi, solidarietà al Venezuela anche da von der Leyen e Macron. Sanchez garantisce il sostegno della Spagna, la Croce Rossa Internazionale ha patito danni ma si dichiara operativa. Trump si dice deluso da NATO e alleati europei, comizio in pieno stile MAGA per i 250 anni degli Stati Uniti, Palazzo Chigi specifica, concesse solo attività tecniche e logistiche per la guerra in Iran, mai operative. Rutte, numero uno Atlantico, aveva parlato di 500 caccia USA partiti dall'Italia. Vertice Meloni-Macron oggi ad Antibes, focus su difesa, spazio, energia e trasporti. Quasi 5 anni dopo la firma dell'accordo del Quirinale, Italia e Francia tornano a riunirsi per un summit intergovernativo. A Camaiore, operaio 63enne, uccide moglie e figlio di 52 e 24 anni, sparando nel giardino di casa con un fucile da caccia regolarmente detenuto. Non accettava l'orientamento sessuale del ragazzo e la sua difesa da parte della madre. Per lui meglio morto che gay, aveva postato il giovane. Ai mondiali di calcio si compongono i quadri dei sedicesimi. Passano Messico e Sudafrica nel gruppo A, Svizzera e Canada nel B, Brasile e Marocco nel C. Dalle 22 Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador-Germania per il girone E. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 5 km a causa del traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Milano. 2 km di incolonnamenti per veicolo in avaria invece sulla A7 tra Genova Bolzaneto e il bivio per la A12 viaggiando verso il capoluogo ligure. Proprio sulla Genova Livorno un incidente crea 2 km di coda tra Genova Nervi e Rapallo in direzione Rosignano. Sull'A14 3 km di incolonnamenti per tratto chiuso tra Ortona e Pescara Sud procedendo verso Pescara. Infine sulla statale 16 Adriatica si segnala una corsia chiusa a causa di un incidente all'altezza dell'incrocio Cattolica in direzione dell'incrocio Padova. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

un'altra ora insieme si apre come sempre con un classico da collezione. Questa volta abbiamo preso a piene mani da quello, dal repertorio dei Pooh, con Ci penserò domani.

0: Parole in circolo, Marco Mengoni. Parole in circolo, beh, qui ne circolano tante di parole. Questa mattina il tema di queste parole è la moda. Già, perché vi ho chiesto intanto quanto siete attenti alla moda e poi se è davvero vero, appunto, rispondi al vero il famoso detto che l'abito fa il monaco o il monaco fare l'abito, perché è solo questione di personalità. E voi seguite pedissequamente la moda o amate adattarla al vostro modo di essere? Quali particolari contraddistinguono il vostro outfit e non mancano mai? Per esempio, il vostro colore preferito. Per esempio,
1: sono Milena Prato e per quanto riguarda il mio parere sull'abbigliamento e tutto, allora sicuramente l'aspetto è una bella carta di presentazione, delle volte il look può essere anche fondamentale, ma sono convinta che quello che conta molto di una persona è la personalità, quindi uno ce l'ha, il modo di porsi e tutto quanto. L'abbigliamento può aiutare, ma delle volte è come succede anche spesso a alcune persone, è brutto dirlo, ma si dice come mettere un fiocco in maiale, quindi scusate la battuta poco carina, però la penso così. Bene, un buon look, però la personalità è quella che determina una persona.
0: La personalità è quella che determina anche l'eleganza, forse voleva dire anche la nostra ascoltatrice, a dispetto di quello che si indossa, se sia più o meno alla moda, quel portamento di cui tanto si è favoleggiato. E secondo voi 348 075 8060.

0: Dagli il via Claudio Baglioni nella nostra mattina in cui stiamo parlando di moda con voi. Mi ho chiesto quanto siete attenti alla moda, se l'abito a fare il monaco a fare l'abito, perché magari è solo questione di personalità. Già, la personalità che per molti fa eleganza a dispetto di quello che si indossa. È davvero così? E quali particolari contraddistinguono il vostro outfit e non mancano mai? Per esempio un colore, il colore preferito.
1: Io non sono una persona che segue la moda, non mi piace, nel senso preferisco più seguire quello che diciamo mi piace portare o abbinare, non me ne sono mai fatta un problema e penso che comunque ognuno debba avere il proprio stile indipendentemente dalla moda. Rosaria da Napoli.
0: Ognuno può e deve anche vivere il proprio stile senza sentirsi condizionata appunto dalle tendenze, dalla moda.
2: Sono Pietro, ho 9 anni e vi sto mandando questo messaggio da Montefranco. Dato che mi piace molto la natura, la mia moda si basa sul verde e sui colori vivaci. Radio su Basio.
0: Piccoli stilisti crescono, però che bello, insomma, 9 anni, sviluppare già un gusto per un colore, una dominante che è appunto il verde e che ha a che fare con la natura. E voi? 348 075 8060.

0: il mio dolore.
1: Destinazione mare, Tiziano Ferro, destinazione moda invece in questa mattina. Vi ho chiesto quanto siete attenti alla moda, se è l'abito a fare il monaco o il monaco a fare l'abito, perché è solo questione di personalità.
2: Vi volevo far riflettere su questo. Passati gli anni 80-90, dove era quasi obbligatorio, no? Seguire una moda in maniera precisa, addirittura insomma andare fuori da quel contesto significava non essere alla moda. Oggi invece proprio questo mix and match, mettere un po' di moda ma in maniera trasandata, quasi da non far capire, ecco, che stai seguendo la moda, le mode del momento, ma in ogni caso è la personalità che fa la vera differenza, ed è per l'appunto un personaggio o una persona che può rendere un abito uno stile unico.
1: La personalità che fa la differenza.
3: Sono Clara di Ancona. Dato l'abbigliamento, io sono una donna di 80 anni, pensate. Però mi è sempre piaciuto andare discretamente, abbastanza, e tuttora vado discretamente, abbino i colori, faccio sempre la messa in piega, vado messa a posto, e nessuno mi dà 80 anni, e io lo dico, perché l'apparenza è il tutto di una persona. Io sono stata sempre in negozio, al pubblico, a lavorare, però io le cose che ho visto molto belle, qualcuno, a qualcuno trasandate, non va bene.
1: Stare e sentirsi sempre in ordine, 80 volte complimenti.
4: Io credo che sia il monaco fare l'abito e non viceversa, anche perché la personalità vale molto. Io posso indossare anche un sacco di juta e mi sta benissimo, mentre un'altra persona assolutamente deve essere vietato. Dipende tutto dalla personalità, secondo me. Federica di Montecchio.
1: È sempre una questione di personalità. E per voi 3480758060.

Luca Carboni, quanto amate la moda e quanto la seguite in maniera pedissequa, o amate adattarla al vostro modo di essere? È la domanda che vi ho posto oggi per chiedervi anche se l'abito a fare il monaco o il monaco a fare l'abito, perché magari è solo questione di personalità. Marco da Venezia: gestisco una concessionaria di auto di lusso. Un pomeriggio d'estate è entrato un anziano con indosso pantaloni corti, stinti, ciabatte in gomma e una maglietta consumata dal sole. I venditori giovani lo hanno prontamente ignorato, scambiandolo per un curioso in cerca di aria condizionata. Io, forte di anni di esperienza, l'ho accolto con un sorriso e seguito con la massima cortesia. Era interessato a uno dei modelli più costosi. Dopo un'ora ha estratto dalla tasca il libretto degli assegni. Era un ricco proprietario terriero della zona, abituato a vestire comodo per lavorare nei campi, ed ha acquistato l'auto. La lezione c'è stata, e come. L'apparenza trascurata può nascondere, scrive Marco, un grande valore concreto. Federica da Perugia: io la moda la adatto, prendo l'idea e poi la riscrivo come una cover. Non comprerei mai una cosa solo perché va. Deve parlare la mia lingua, i particolari che non mancano mai, le sneakers bianche e qualcosa di azzurro polvere. È diventato il mio marchio, ormai gli amici me lo regalano apposta. Carlo da Roma: cara Radio Subasio, buongiorno. Io di moda ne capisco poco, ma una cosa la so: l'eleganza è pulizia e schiena dritta. Quello non costa niente e non passa mai di moda. Porto sempre il gilet, anche d'estate. Sembro fuori tempo, ma mi piace così. Beh, ognuno poi si declina a livello di moda come crede. Daniela da Ferrara: per me è proprio questione di personalità. Sì, la moda è un alfabeto, ma le frasi le scrivi tu. Io ho la mia firma, un rossetto deciso anche quando sono in tuta. Mi sveglia la faccia e mi sveglia anche l'umore. Colori? Tutto ciò che è caldo, terracotta su tutti. Valeria da Roma: la mia storia forse è già sentita, eppure è successa. Dovevo scegliere un consulente finanziario per i risparmi di una vita e ho incontrato Roberto. Si è presentato con un abito sartoriale impeccabile, un orologio d'oro, in un ufficio pieno di quadri moderni. Parlava con voce calma e usava termini tecnici sofisticata. Mi sono fidata subito di quell'immagine di assoluto successo che emanava e ho firmato senza approfondire troppo i dettagli. Dopo 6 mesi ho scoperto che era un truffatore che usava i soldi dei clienti per finanziare i propri debiti personali. L'abito perfetto, scrive Valeria, è spesso la migliore copertura per chi vuole ingannare. Già, carpire la fiducia passa a volte anche per queste, diciamo così, forme suggestive estetiche. Chiudo con un pensiero di chi di moda se ne occupava e se ne intendeva. Coco Chanel, che diceva che la moda passa, lo stile resta.

0: Heartbreaker Bee Gees. Ora l'informazione torna su Radio Subasio con la breaking news di TGCom 24. L'appuntamento è quello delle 12.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Violento sisma in Venezuela, scosse di magnitudo 7,1 e 7,5. Palazzi sbriciolati, si scava tra le macerie. Allarme del governo, lasciate gli edifici danneggiati. Bilancio provvisorio, 32 morti e oltre 700 feriti. Dichiarato lo stato d'emergenza, rientrato l'allarme tsunami. Verifiche della Farnesina, nessuna vittima italiana. Parla Tajani, solidarietà al paese e annuncia una unità operativa di crisi, solidarietà al Venezuela anche da von der Leyen e Macron. Sanchez garantisce il sostegno della Spagna, la Croce Rossa Internazionale ha patito danni ma si dichiara operativa. Tremano i campi Flegrei, epicentro tra Bacoli e Pozzuoli alle 4:17, terremoto di 3,6 gradi Richter, avvertito anche a Napoli. Allarme tra la cittadinanza già provata dal movimento tellurico di 24 ore prima, nessuna notizia di vittime né di danni rilevanti. Ondata di caldo tropicale in Francia, un altro bambino trovato morto in auto, aveva 3 anni. Oltre Alpe 3.500 le scuole rimaste chiuse, situazione d'emergenza anche a sud dei Pirenei, 212 vittime per le alte temperature in Spagna. Al tribunale di Sulmona è in corso gli interrogatori di garanzia per la madre delle due sorelle ritrovate a Formia dopo la scomparsa da una casa famiglia. Il suo compagno è il nonno delle ragazze. I tre devono rispondere di sequestro di persona aggravato in concorso. Ai mondiali di calcio si compongono i quadri dei sedicesimi. Passano Messico e Sudafrica nel gruppo A, Svizzera e Canada nel B, Brasile e Marocco nel C. Dalle 22 Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador Germania per il girone E. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Nelle prossime ore temporaneo aumento della nuvolosità in gran parte del paese con isolate acquazioni temporali che localmente potrebbero essere anche di forte intensità sui rilievi del nord, l'Appennino centrale e più giù anche in Puglia, Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia. Per quello che riguarda le temperature, un'altra giornata caratterizzata da caldo afoso intenso con possibili picchi anche di 37-38 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

scorreva l'anno 1979 quando gli Earth, Wind & Fire pubblicarono l'album I Am di grande successo, in cui era contenuta questa After the Love Has

0: qualcosa di grande, la memoria di Luna Pop, 26 anni or sono per questa canzone, sembra ieri effettivamente. Quando arrivano i saluti arretrati, questa parentesi dedicata a voi ci rivolgiamo sempre, in questo momento arriva l'appuntamento attraverso il quale salutiamo chi ci ascolta, ce lo fa anche sapere. Come? Al 348 075 80 60, come hanno fatto Claudia che ci ascolta e ci saluta da Grugliasco, siamo in provincia di Torino, Bea che ci ascolta ci saluta da Rimini, Germana che ci ascolta ci saluta da Salerno. Per tutti con Romantica Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

protagonista quasi assoluto di questa stagione musicale in Italia, Sal Da Vinci. Lo troviamo un po' dappertutto, così come accadrà in questa estate, grazie anche alla sua nuova poesia.

Lemon Tree, Fool's Garden. Anche qui ci hanno riportato un po' indietro nel tempo, mentre invece io, quando sono le 12.42, vi proietto un po' in avanti, perché tra qualche minuto scopriremo di cosa si parlerà, come sempre, come ogni giorno, nella pausa pranzo, che è la prima ora che tradizionalmente apre il nostro pomeriggio. Ma intanto, tra una nota e l'altra, spuntano anche le novità di questi giorni d'estate, quella per esempio che vede insieme Gianni Morandi e Alessandra Amoroso per la nuova Hit Parade.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: Ritorno ad amare, ritorno a vederla. Buongiorno,
1: buongiorno.
0: Come sta?
1: C'è da dire che
0: trovato,
1: noi sì. Non abbiamo mai smesso di amare. È vero o no?
0: Sì, ma poi siamo tante cose. Insomma, mettersi, predisporsi con questo atteggiamento di amore per le cose che si fanno, cui insomma teniamo, secondo me è positivo.
1: Assolutamente d'accordo con te. Anche l'amore che mettiamo nei confronti dei nostri amici a quattro zampe, no?
0: Sì, è così. Arriviamo anche al tema di oggi, che secondo me interesserà moltissimo, se è vero come è vero, che i piccoli nostri pelosetti tra gatti e cani, ma anche altre specie, sono molto diffusi tra i nostri connazionali.
1: Vabbè, sono ormai i membri della famiglia.
0: Sì, poi c'è chi predilige pappagallini, ho visto fare cose a pappagallini incredibili.
1: Anche io recentemente, incredibile davvero.
0: Okay. Interessante sapere, amici cari, quanto sono importanti gli animali per voi, se sono membri veri e propri della famiglia.
1: Ma sì, dai.
0: E che a volte, insomma, noi preferiamo
1: noi preferiamo spendere un sacco di soldi per loro piuttosto
0: c'è un volume d'affari intorno alla cura dei nostri piccoli amici importante. E allora sarebbe anche interessante sapere se siete tra quelli che comprano vestiti e accessori per i vostri animali, che so, il cappottino d'inverno, ho visto anche dei cappellini in questi giorni di caldo con la ventola per rinfrescare.
1: C'è anche chi li porta in moto, chi compra il caschetto, gli occhialini. Sono fantastici.
0: C'è il problema di voglio dire, c'è questa antropizzazione che poi ci sono alcuni animali che finiscono per assomigliare straordinariamente anche nelle fattezze ai loro padroni.
1: Ma 9 su 10 sono così.
0: Detto questo, sono somiglianze che effettivamente i padroni amano e si riconoscano in loro.
1: Somiglianze che i padroni sfoggiano anche.
0: Certo, avete capito il tema e soprattutto quello che ci aspettiamo. Ci raccontiate della vostra esperienza di proprietari di animali.
1: Certo, il vostro rapporto con gli animali.
0: A quale numero, please?
1: Al 348 075 8060.

0: Your Tears, The Weeknd. Vi saluti dal Pozzo, che vi dà appuntamento domani a partire come sempre dalle ore 10. Vi lascio in ottima compagnia e pomeriggio ormai riporte, ma prima come sempre un nuovo appuntamento con le breaking news di TGCom 24, è quello delle 13, e come sempre fate i bravi.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Il devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, due potenti scosse sopra magnitudo 7, oltre 20 le repliche, almeno 164 morti e 1000 feriti, ma secondo le stime preliminari dell'agenzia scientifica il bilancio sarebbe più drammatico, tra i 10.000 e i 100.000 morti. Distrutti centri commerciali, abitazioni, blackout e niente acqua in molte zone. Tre fratellini estratti vivi. La Farnesina sta verificando che non ci siano italiani intrappolati. Teheran accusa l'Italia e la Romania di complicità nella guerra. Insieme a tutti gli altri paesi europei devono spiegare perché hanno scelto di colludere in questo palese atto di aggressione americano-israeliana contro l'Iran. Ondate di caldo inarrestabili e prolungate sull'intera area mediterranea, allerte sanitarie e piani di emergenza in mezza Europa. In Spagna 212 decessi collegati alla situazione climatica. La Francia conta 40 vittime, tra le quali un altro bimbo. Fermi 3 reattori nucleari. La guerra in Medio Oriente sta generando pressioni inflazionistiche e nel suo ultimo bollettino economico la Banca Centrale Europea rivendica che la decisione di alzare i tassi di interesse risulta solida sulla base di un'ampia gamma di scenari su come lo shock potrebbe evolversi e influenzare l'area euro. Aeroporti di Roma lancia l'allarme, i controlli biometrici rischiano di paralizzare gli scali in estate. Con le nuove direttive per i passeggeri extra Unione Europea si registrano già disagi e lunghe code, di qui la richiesta di una sospensione della procedura. Mondiali di calcio, vittorie di Marocco, Brasile, Messico e Sudafrica rispettivamente contro Haiti, Scozia, Repubblica Ceca e Corea del Sud. Stasera in campo Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador Germania. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A14 è chiuso per un incidente il tratto tra Pescara Sud e Ovest in direzione Bologna. Di conseguenza si registrano 5 km di code a partire da Ortona. Rallentamenti per traffico intenso sulla A1 tra Valdarno e Firenze Sud verso Milano. Infine sulla statale 1 via Aurelia si segnala una corsia chiusa per lavori all'incrocio di Savona. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.

Le 13 da 3 minuti, ben trovati, buon pomeriggio a tutti da Leonardo insieme sino alle 17 anche in questo giovedì 25 giugno 2026. Inizia la pausa pranzo di Radio Subasio, c'è Eros Ramazzotti, adesso tu.

0: adesso.
1: Ma che meraviglia, adesso tu 1986, questa canzone che racconta anche il soprattutto il percorso di questo ragazzo cresciuto in periferia tra difficoltà quotidiane, sogni e soprattutto una grandissima voglia di riscatto. Festival di Sanremo dell'86 vinse appunto quell'anno nella categoria Big, consacrando Eros come uno dei cantautori più amati d'Italia. Tra le altre cose, questa canzone è considerata una delle canzoni italiane simbolo degli anni 80, no? E ha contribuito a esportare la sua musica anche all'estero. Salutiamo Eros Ramazzotti, l'immenso Eros Ramazzotti. Allora, oggi parliamo dei nostri amici a quattro zampe e non solo, e vi chiedo quanto sono importanti gli animali per voi. Sono membri della famiglia che a volte preferite agli stessi umani o devono rimanere sempre al loro posto? Siete di quelli che addirittura comprano vestiti e accessori per i vostri animali o li preferite meno umani e più animali? Ecco, se volete raccontarmi il tutto, lo sapete, vero? Potete inoltrare il vostro messaggio scritto vocale al 348 075 80 60, e come sempre vi chiedo di specificare il vostro nome, possibilmente la città dalla quale ci seguite.

0: mancato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Il contatto che a volte passa anche attraverso il desiderio. Negramaro su Subasio. Allora, l'empatia che molti provano nei confronti dei cani rappresenta un fenomeno psicologico complesso. Diversi studi mostrano che i cani vengono spesso percepiti come esseri privi di intenzioni negative e dotati di scarsa capacità di autodifesa. Quotidianamente tanti individui attribuiscono ai cani un ruolo relazionale significativo, no? Compagni affidabili, membri della famiglia, presenze emotivamente stabili. Tuttavia queste dinamiche coinvolgono anche processi di antropomorfizzazione, proiezione, cioè di valori umani come lealtà, innocenza o purezza emotiva che non corrispondono necessariamente al comportamento reale dell'animale. E da qui la serie di domande che vi faccio oggi: quanto sono importanti gli animali per voi? Sono membri della famiglia che a volte preferite agli stessi umani o devono rimanere al loro posto? Siete di quelli che comprano vestiti e accessori per i vostri animali o li preferite meno umani e più animali? Ecco, se volete raccontarmi il tutto, come sempre, 348 075 80 60. Sentiamo.
2: Ciao, io sono Roberto da Roma.
1: Ciao Roby.
2: 35 anni, non ho mai avuto un cane, l'ho sempre desiderato. A questa età ho deciso di prenderne uno e devo dire è impegnativo, è un piccolo maltesino.
1: Anche

0: Rewind di Vasco, siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo, le 13 da 24 minuti, saluto chi si è messo in contatto con noi adesso, parliamo dei nostri amici animali, i nostri fratelli animali, quanto sono importanti per voi, li considerate membri della famiglia, ma magari a volte li preferite anche agli umani, e poi vi chiedo se siete di quelli che comprano vestiti e accessori per animali o li preferite meno umani e più animali. 348 075 80 60, sentiamo.
1: Ciao, Barbara da Milano.
0: Ciao Barbara.
1: Allora, io due cagnolini, insomma cagnoloni, uno pesa 40 kg e uno 10. Onestamente io li adoro, li amo, vivono in casa, dormono nel letto eccetera eccetera, ma sono più che parte della famiglia, ma non avevo mai pensato a un vestitino per un cane, onestamente, fino a che non ho preso da questo canile questa cagnolona, che è un misto con un levriero, e i levrieri hanno perennemente freddo, quindi lei andava sempre a cercare di mettersi sotto le coperte, no? Fino a che noi le abbiamo preso un pigiamino, e quindi d'inverno lei dorme con questo pigiamino, che a volte sembra ridicola, però effettivamente lei soffre tanto il freddo, quindi ci sta. Io vi auguro una buona giornata e vi saluto. Ciao ciao!
2: Katia da Roma, ma in questo momento a Ostia al Mare perché sono in ferie, giornata meravigliosa. Io sono single, condivido la mia vita con i cani da 20 anni, tutti naturalmente raccolti dalla strada. Li tratto bene, ma li tratto da animali, forse qualcuno li umanizza un po' troppo, sono comunque animali, vanno rispettati, vanno curati, vanno educati, ma trattiamoli da animali, cappottini e cose, questo è il mio pensiero personale, cioè mancherebbe, ma gli animali sono animali, trattati bene, ma sempre animali sono. Buona giornata a tutti.

0: 1988, Angel of Harlem, YouTube, siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo, saluto chi si è messo in contatto con noi adesso, si parla dei nostri amici animali, i nostri fratelli animali, quanto sono importanti per voi, sono membri della famiglia davvero, a volte preferite agli umani, dite la verità, siete di quelli che comprano vestiti, accessori per gli animali, oppure li preferite meno umani e più animali, 348-075-80-60, sentiamo.
1: Radio Subasio, sono Elisa da Perugia, il mio cane è un bovaro del Bernese, della prima volta che l'ho vista, ci siamo innamorati, adesso è parte integrante della famiglia e gli faccio di tutto e lei mi dà tanto amore. Grazie e buona giornata.
2: Ciao Cristina d'Ancona, il mio gatto è un umano, fa il bagno ogni 10 giorni, mangia sul tavolo con noi, dorme nei nostri letti, sia il mio che dei miei figli, guai chi lo tocca, è un altro figlio.
3: Ciao Radio Subasio, io ho 3 pelosetti che ormai fanno parte della mia vita da 4 anni perché vivo da sola. Quest'anno ho deciso di non fare le ferie perché uno dei 3 ha 18 anni, è un po' sordo e preferisco stargli vicino. Fanno parte della mia vita ormai e mi sembra assurdo doverli abbandonare. Grazie. Ciao.

0: altre cose. Malika, siete su Radio Subasio e volge al termine la pausa pranzo di oggi. Vi ho chiesto quanto sono importanti per voi gli animali, se li considerate membri della famiglia e cosa comprate loro, tipo vestitini, accessori vari. E allora, grazie di aver partecipato all'appuntamento di oggi. Vi dà appuntamento, a proposito, a domani, la pausa pranzo, sempre a partire dalle 13. Chiudiamo come sempre dando voce ai vostri messaggi. Sentiamo.
1: Io sono Monica. Io ho due lebrieri e non li vesto con i vestiti, però li tengo come figli, perché la notte in inverno ovviamente vado a vedere se sono coperti, insomma, ecco, sono i miei più grandi amori. Il primo ho adottato il maschio, che è Argo, la seconda dopo 2 anni ho adottato anche Febe, e l'unica cosa che mi frena ad adottarne un altro è proprio il costo eccessivo di tutte le cure, vaccini e tutto il resto. Dovrebbe forse essere un attimino più facile anche questa cosa. Comunque per me sono immensamente degli amori grandissimi.
2: Valentina da Bastia. Allora, io fino a 3 anni fa ero una di quelle che giudicava non molto bene chi trattava gli animali come dei figli. Dicevo, ma non è possibile dire a un cane vieni da mamma o vieni da papà o fare tutte queste storie. E invece sono 3 anni che ho un Golden Retriever. Gli dico, amore della mamma, mi sei mancato. Quindi lo tratto veramente come un figlio. E solo dopo che hai un animale in casa ti rendi conto di quello che ti possono dare, e appunto sono proprio ricreduta. Quindi sono una di quelle che ha comprato il cappellino, l'impermeabile, tutto quello che esiste per lui e per farlo stare bene. Ciao ragazzi.
3: Ciao da Sergio. Io ho un mio motto: più conosco le bestie più mi piacciono gli animali. Ciao.

0: Breaking News di TGCOM 24, 2 minuti alle 14.
1: Buon pomeriggio da Esther Oletto. Due potenti scosse di terremoto superiori a magnitudo 7 hanno devastato il Venezuela. 164 le vittime accertate, circa 1000 feriti, ma le stime preliminari dell'agenzia scientifica delineano uno scenario ben più catastrofico. Tra i 10.000 e i 100.000 morti, crollati molti palazzi. Una petroliera russa è stata fermata al largo della Sicilia lo scorso 23 giugno, scrive su Ex il presidente francese Macron, sottolineando come questa nuova azione contro la flotta ombra dimostri la determinazione degli europei. La presidente della Commissione von der Leyen annuncia oggi prima tranche da 3 miliardi del prestito all'Ucraina. Donald Trump insiste, deluso da Italia, Regno Unito, Germania e Francia, mentre non si placa la polemica dopo le parole del segretario generale della NATO Rutte. 500 aerei americani decollati dall'Italia per l'Iran, seguite dalle precisazioni di Crosetto, solo voli conformi ai trattati, poteva informarsi. Mezza Europa nella morsa del caldo e dell'afa, in Spagna 212 decessi da domenica, la Francia conta 40 vittime, tra le quali un altro bimbo di 3 anni trovato privo di vita in auto. Bollino rosso in 17 città italiane, l'OMS lancia l'allarme, emergenza sanitaria. Arrestato l'omicida di Roberto Guerrino in via Auxilia a Milano. Si tratta di un 19enne di origini marocchine. Ha ammesso di avere colpito l'interprete con una statuetta. Aveva risposto alla richiesta su una app di incontri. Stava per lasciare l'Italia. MotoGP, Francesco Bagnaia riparte dall'Aprilia con un contratto di 4 anni, dal 2027. Volevo tanto questa sfida, confessa il centauro torinese. Affiancherà Bezzecchi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A14 è chiuso per un incidente il tratto tra Pescara Sud e Ovest in direzione Bologna. Di conseguenza si registrano 8 km di code a partire da Lanciano. Un altro incidente sulla A24 causa rallentamenti tra Sette Camini e il Bivio per il grande raccordo anulare verso quest'ultimo. Per un veicolo in avaria sulla A4, 5 km di coda tra Brescia Est e Sirmione in direzione Trieste. Infine sulla statale 280 dei Due Mari, traffico rallentato per un allagamento all'incrocio di Catanzaro viaggiando verso la statale 18 Tirrena Inferiore. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

per alcuni i numeri non hanno alcun significato, per altri invece sono dei punti di riferimento, no? Questa canzone è legata ad esempio alla numerologia di Luciano Ligabue, inserita infatti in un album di inediti intitolato 7, uscito in concomitanza con la raccolta 77 più 7 che celebra i 30 anni di carriera. E le canzoni scelte per questo disco erano praticamente soltanto degli spunti, no? E che erano rimasti un po' nel cassetto, mai pubblicati prima, rimasti appunto chiusi ermeticamente, come appunto questa canzone che abbiamo appena ascoltato. Siete su Radio Subasio alle 15, puntuale come sempre, arriva il jukebox, quindi i 60 minuti a voi dedicati. Pensateci su qual è la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. Tra poco ricorderò i contatti per

decisero di fare un viaggio in Sud America e insomma Pau definì quell'esperienza come una vera e propria terapia di gruppo che salvò anche la band, dando vita a sonorità latine mai esplorate prima dai Negrita, appunto, che salutiamo ovviamente. Siete su Radio Subasio, le 15 sono sempre più vicine, quindi stanno per arrivare i 60 minuti a voi dedicati. Flamenco Paranoia, Samurai J.

Prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16, visto che sta per arrivare il jukebox. Inoltrate il vostro messaggio scritto vocale su WhatsApp o Telegram al 348-075-8060 oppure attraverso l'app. All'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare.

E beh, con una voce così puoi decidere di fare e dire quello che vuoi. Anastasia, diciamo che ha preso la decisione più giusta, devo dire. Ci ha regalato e continua a regalarci un sacco di emozioni. Siete su Radio Subasio, bentrovati, sono Leonardo e per voi pinguini tattici nucleari. Sorris, scusa, lo sento.

0: Laura Pausini, siete su Radio Subasio alle 15, puntuale come sempre, apriva attenti il jukebox. E allora, se volete prenotare quella canzone che vi ronza in testa e che volete ascoltare proprio oggi perché ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, dovete prenotarla subito. Inoltrate il vostro messaggio su WhatsApp o Telegram al 348 075 8060 o attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form. Da compilare specificate sempre il vostro nome e titolo della canzone, possibilmente la città dalla quale ci seguite. Allora, 348 075 80 60. Prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16. Sta per arrivare il jukebox.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out,

0: Breaking News di TGCOM 24, le 15 in punto.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Il devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, due potenti scosse sopra magnitudo 7, oltre 20 le repliche, almeno 164 vittime, 1000 feriti, 10.000 dispersi, ma si temono sino a 100.000 morti. Caracas è distrutta, crolli e incendi soprattutto nello stato di La Guaira. Stefano Donnarumma lascia la guida di Ferrovie dello Stato, la decisione dopo l'incontro con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Salvini. Nei prossimi giorni chiuderà i principali dossier prima delle dimissioni. Svolta nell'omicidio dell'interprete Roberto Guerrino, 60 anni, ucciso in casa a Milano, arrestato un 19enne di origini marocchine. Il contatto con la vittima su una piattaforma di incontri. Avevo bisogno di soldi, ha confessato. Al vaglio della procura dei minori la posizione di un 17enne che nel giorno del delitto era in compagnia dell'indagato. Ondate di caldo inarrestabile prolungate sull'intera area mediterranea, allerte sanitarie e piani di emergenza in mezza Europa. L'Italia sta vivendo un blackout da stress termico, bollino rosso in 17 città, l'apice tra domenica e lunedì. In Francia ha trovato morto in auto un bambino di 3 anni. Teheran accusa l'Italia e la Romania di complicità nella guerra, insieme a tutti gli altri paesi europei, insiste, devono spiegare perché hanno scelto di colludere in questo palese atto di aggressione di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Tajani ad Araqchi, non abbiamo mai preso parte ad azioni belliche. Nell'aula della Camera la cerimonia per gli 80 anni della seduta inaugurale dell'Assemblea Costituente. La Repubblica è di tutti, le parole di Mattarella, fu fondata sul lavoro, non sul privilegio. Il presidente ha citato Matteotti e Rosselli, martiri assassinati dal regime. Queste le breaking news di TGCOM 24.

075 80 60. Sto dando i numeri, ma quelli giusti. Se volete prenotare la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, potete farlo anche attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Saluto anche Gino di Napoli, che ha scelto la collection di oggi.

Teatro e Jukebox, se volete prenotare quella canzone che vi ronza in testa e che volete ascoltare proprio oggi, inoltrate il vostro messaggio su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60 o attraverso l'app dove all'interno trovate la sezione Jukebox e il form da compilare. Devo salutare Leonardo da parte di Marcello e poi un saluto anche a Nicoletta di Fano. Ciao Nico!

Voice Box. Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

The Clash, Should I Stay or Should I Go? Avete ancora un sacco di tempo a disposizione se volete inoltrare il vostro messaggio al 348 075 80 60, oppure attraverso l'app dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Devo salutare Anna Maria di Roma, ciao Anna Maria, e poi Francesca sempre da Roma, e dice: vorrei salutare il mio fidanzato Gianluca, vi ringrazio, vi auguro buona giornata, ha scelto lei la prossima ed è questa.

Sai, siete su Radio Subasio, tu mi piaci tanto e anche voi, piacete tanto a Radio Subasio. A proposito, se volete inoltrare i vostri messaggi, le vostre richieste, 348 075 80 60, io sono già proiettato sotto al palco di Vasco, ve lo dico, grazie alle prime note di questa meraviglia, di questa perla del mitico comandante. Ciao, sono Dina di Bologna, in viaggio direzione Abruzzo, al fresco, e dice: vorrei ascoltare cosa c'è di Vasco nel jukebox di oggi. Ciao.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Saluto e ringrazio Aurora, ha scelto lei la canzone di Michael Jackson. Anche voi potete inoltrare le vostre richieste adesso su WhatsApp o Telegram attraverso un messaggio scritto o una nota vocale. Il codice d'accesso è il 348 075 80 60. Poi c'è anche l'app che vi consente di farlo. All'interno trovate la sezione jukebox, il form da compilare. In viaggio a direzione Orbetello, un saluto ad Alessio, Emma e Libero. Il messaggio è firmato dalla mamma e buon viaggio anche da parte nostra. Poi sto tornando a casa con questo caldo e spero di andare presto al mare. Vorrei ascoltare una canzone nel jukebox di oggi. Il messaggio è firmato invece da Aurora che ci segue dalla meravigliosa Firenze. Siete su Radio Subasio, questo jukebox. Chi è?
1: Subasio, Anna Maria da Montemurlo, Oste. Volevo sentire La testa gira, visto che con questo caldo la testa veramente gira.

0: che sto sudando perché ti mette le molle nelle gambe questa canzone di Fred De Palma. E allora avete ancora un po' di tempo a disposizione, 348 075 80 60 per i vostri messaggi scritti o vocali. Saluto Fabiana che ci segue dalla Germania, vi ascolta sempre e se possibile oggi una canzone per me, Mango, con la sua meravigliosa Mediterraneo, così mi sembrerà di essere proprio lì in Italia. Vorrei dedicare la canzone a mio figlio Mattia, a mia sorella Laura. Ciao, grazie.
1: Bianco.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060. Ciao.

0: Angelina e Marco, a proposito, chi ha scelto questa canzone?
1: Ciao, sono Nicoletta. Potrei ascoltare Canto d'amore di Angelina Mango e Mengoni?
0: Ma certo.
1: Grazie.
0: Ma figurati, anzi, è stato un piacere. Devo salutare a proposito anche Noemi, poi Davide di Napoli, altro messaggio firmato da Alessio e Giulia, e ancora ringrazio invece Elisa per il suo rimessaggio, una canzone di Marco Mengoni, quindi ti abbiamo accontentata, spero di sì. E poi saluto Sofì di Firenze che a casa ci sta ascoltando e sta preparando la tesina. Il Jukebox vi aspetta domani, ora le breaking news di TGcom 24, soltanto un minuto alle 16.
2: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. In Venezuela si temono fino a 100.000 morti dopo il tremendo terremoto di oggi. Due le scosse principali, entrambe sopra magnitudo 7. Il bilancio provvisorio parla di 164 vittime, oltre 1.000 feriti e 10.000 dispersi. Decine di palazzi sbriciolati, corrente e acqua saltate in diverse zone. L'Europa nella morsa del caldo, l'OMS lancia l'allarme, è emergenza sanitaria. In Spagna già 212 morti. In Francia oltre 40, in Italia 5 vittime accertate, bollini rossi in 17 città. Il picco delle temperature è atteso tra domenica e lunedì e scatta l'allarme per possibili blackout generalizzati. Tensione nella NATO, Trump ribadisce la delusione per il mancato supporto nella guerra in Iran. Il segretario Rutte tenta di tranquillizzarlo e afferma 500 voli americani decollati dall'Italia. Teheran attacca, Roma spieghi, Tajani chiama Araghchi e rassicura mai preso parte ad azioni belliche. Alla Camera la cerimonia per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente. La Repubblica è di tutti, fondata sul lavoro, non sul privilegio, ha detto Mattarella. Il presidente ricorda i parlamentari uccisi dal fascismo e afferma: il 2 giugno realizzò il sogno risorgimentale di Mazzini e Garibaldi. Avevo bisogno di soldi, questa la confessione del 19enne di origini marocchine arrestato per l'omicidio a Milano dell'interprete Roberto Guerino. Il reo confesso avrebbe conosciuto il 60enne su un'app di incontri, al vaglio la posizione di un 17enne che quel giorno era in compagnia dell'indagato. Mondiali di calcio oggi alle 22, Curaçao, Costa d'Avorio e Ecuador, Germania. Nella notte il Marocco ha superato Haiti per 4-2, mentre il Brasile ha travolto 3-0 la Scozia. Stesso punteggio per il Messico contro la Repubblica Ceca, mentre tra Sudafrica e Corea del Sud è finita 1-0. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 14 Pescara-Bari rallentamenti per un incidente risolto tra l'allacciamento A25 Torano-Pescara e lo svincolo di Pescara Ovest-Chieti in direzione di Bari. Traffico rallentato per lavori invece sul raccordo di Avellino tra Fisciano e Serino in direzione di Avellino. Sulla A18 Catania-Siracusa ci sono code tra Lentini e tangenziale di Catania verso Catania. Sulla A14 Bologna-Ancona per traffico code tra l'allacciamento A1 Milano-Bologna e lo svincolo di Castel San Pietro in direzione di Ancona. Sulla A52 tangenziale nord di Milano code per traffico allo svincolo di Sesto San Giovanni Sud Cologno-Monzese in direzione della A8. Infine lungo la statale 64 Porrettana viene segnalato un incidente all'incrocio Casoni verso l'incrocio Ferrara. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.

0: coppia? Eh?
1: Io e te?
0: No,
1: io te,
0: ma
1: no,
0: sì, io e te. Mick Jagger e David Bowie, collection delle 16.
1: Fammela credere per un attimo.
0: E credila.
1: Vai. Un attimino, vai, poi insomma torno.
0: Finito di credere?
1: Sì, finito.
0: Perfetto, vai. Andiamo. Concentriamoci, si gioca. Oggi vi chiediamo di indovinare il monumento misterioso.
1: Beh, sì.
0: Che fa parte poi di una serie di monumenti.
1: Eh sì, è vero, è vero.
0: Vero?
1: Ma in quella città, anche diciamo in Italia, non ci sono altre cose?
0: No, non credo.
1: No?
0: Non credo, non
1: simili,
0: credo. Non credo.
1: No,
0: ma potremmo dire, per esempio, che all'ingresso, non so se lo sai,
1: no?
0: È scolpito un ariete.
1: Davvero?
0: Che è un simbolo importante.
1: Ma non sei mai salito?
0: No, non ho avuto, cioè da sotto sì, ho visto.
1: Da sotto anch'io.
0: Vari particolari, ma non sono mai salito, non ho avuto.
1: Nemmeno io. No. Non credo di farlo perché insomma mi fa un po' impressione. Ma hai fatto anche la classica iconica foto con le mani.
0: Ma no,
1: che
0: ma
1: sorreggono il monumento.
0: Ma no.
1: Ma quella la fanno tutti, cioè almeno una volta nella vita la devi fare. Dai.
0: E ti dico anche un'altra cosa.
1: Cosa?
0: Secondo la tradizione, il mio amico Galileo Galilei,
1: sì, certo,
0: utilizzò questo monumento per i suoi esperimenti sulla caduta dei gravi, lasciando cadere oggetti ovviamente di peso diverso per dimostrare che l'accelerazione di gravità è assolutamente indipendente dalla massa. Ma
1: certo,
0: questo lo sapevi.
1: Se tu ci pensi
0: lo sapevi, lo sapevi.
1: Sì, sì, certo che lo sapevo. No, ma se tu ci pensi è inquietante, no?
0: Sì.
1: Vedere questo monumento che
0: sì.
1: Eppure resiste. Cioè.
0: E conosco, si vede anche dalla superstrada poi a
1: è
0: proposito.
1: Vero, è vero, è vero.
0: Molto bello.
1: Conosco persone che stanno più dritte e
0: basta, non aggiungere altro, altrimenti arriviamo subito alla soluzione che devo dare agli ascoltatori attraverso
1: mamma
0: un messaggio
1: mia,
0: che possono
1: che
0: inoltrare.
1: 348-075-8060, non ti si può sopporta però.
0: Il primo o la prima che darà la soluzione.
1: Mi sto piegando.
0: Verrà in onda con noi.

0: fallo, Katia Giuliani, sorridi. E tu fallo.
1: Fallo, sto sorridendo. Mi sveglio, fatti sentire.
0: Oh.
1: No, quella non è un sorriso, quella è una risata. Io mi sveglio col sorriso a 45 denti.
0: Non si direbbe. Ne vedo una ventina. E allora siamo alle 16:18 minuti.
1: Stupido!
0: Stiamo giocando al monumento misterioso.
1: Esatto, uno dei monumenti più famosi d'Italia, che insomma già dall'epoca del

0: Sì.
1: È la somma.
0: Ascolta,
1: che dà il totale. Sì.
0: C'è anche, ci sono anche canzoni, no? Delicate.
1: Sì, sì, ci sono anche canzoni che forse dopo ascolteremo se qualcuno ci darà la soluzione, ovviamente.
0: Sentiamo se qualcuno ci è arrivato, magari.
1: Di quale monumento stiamo parlando?
0: E allora sentiamo dopo, se venite in onda con noi, magari 3480758060, forse.

0: prima di partire per un lungo viaggio, ma dico io, prima di andare al mare cos'è che fai? Cos'è che fai prima di andare al mare? Prima di mettere il costume cosa fai?
1: Cosa hai fatto?
0: Un po' di attività fisica, vai in palestra.
1: Preparo la borsa,
0: ma devi andare in palestra perché sì, ti devi tonificare un po'.
1: Prima di andare, ma cosa stai dicendo?
0: Prima di andare al mare, prima di andare al mare.
1: Cosa faccio?
0: Un po' di palestra.
1: Faccio palestra per prima di andare.
0: Sì, ma dai che ti fa la scheda la nostra amica, no?
1: Ma quale amica?
0: Ma come quale amica? Dai, la conosci bene, Angela di Chiaravalle.
1: Tutto questo giro
0: certo, pronto.
1: Che giro per arrivare ad Angela.
0: Ciao Angela.
1: Veramente.
0: Scusa, tu vai in palestra e Angela ti fa la scheda,
1: cioè, non
0: giusto?
1: Non lo seguivo, capito? A un certo punto Angela ha pensato, oddio, che cosa sta dicendo? Sta stradicendo.
0: Ma dai.
1: Vabbè, Angela.
2: Costume.
0: Ma non mi segue, non mi segue la Giuliani, non mi segue. È inutile così.
1: Come stai, Angela? Quindi questo mi fa capire che tu sei una personal trainer.
0: No, lei lavora in palestra.
2: Io lavoro alla reception della palestra.
1: Ok.
2: Il piede in sala pesi è già un po' più complicato da mettere.
0: Ecco, lei che ti vede, vede come sei, o meglio, come eri e come diventerai.
1: Oppure mi vede arrivare e dice: ascolta, devi andare a Lourdes.
0: Non c'è niente da fare, certo. Getta la spugna perché non c'è niente da fare. Esatto, è così. Angela, allora, dove sei in questo momento?
2: Io sto entrando in turno in lavoro.
0: Ah, ok. Quindi ti abbiamo beccata per un attimo.
2: Precisamente, anzi, ecco. Se posso salutare i miei colleghi.
0: Devi.
2: Dopo.
0: Vai.
1: Certo che sì.
2: Perfetto, allora saluto tutti i miei colleghi della Fitness Guerra di Iesi.
0: Li salutiamo anche noi, buon lavoro.
1: Senti, ma
2: grazie.
1: A quest'ora c'è parecchia gente che viene in palestra, oppure il caldo un po' demotiva?
2: Avendo l'aria condizionata, diciamo che abbiamo la palestra piena.
0: Ecco, bravi, perché ci sono palestre che fanno fatica, a schiacciare quel tasto on cominciato.
1: Che poi dico io, no? Cioè, vedi, se tu l'accendi hai più persone che vengono,
0: certo.
1: No? Invece se tu la spegni non ci vengono.
0: L'afflusso è maggiore perché ci vai a cuor leggero, noi in palestra con l'aria condizionata, bello tranquillo, personal trainer.
1: Ah,
0: fantastico. Allora, qual è la risposta di oggi? Qual è il monumento misterioso?
2: La Torre di Pisa.
0: Assolutamente sì.
1: Quante volte? Esatto. Quante volte ci sei stata?
2: Allora, io ci sono stata una volta sola, rischiando di non salirci perché mio marito voleva vendere i biglietti nostri a dei turisti stranieri che ripartivano il giorno stesso e non erano riusciti ad acquistarli.
0: Vedi?
1: Però voleva... poi sei riuscita dopo.
2: Io mi sono rifiutata perché, vabbè, anche nonostante siamo in Italia, noi la possibilità di andarci c'era, certo. Volevo farlo in quel momento lì e quindi ho detto no, ci saliamo noi e ci siamo saliti.
1: Com'è stata l'esperienza? Com'è?
2: È un po' claustrofobico, nel senso gli ultimi gradini diciamo che si fa un po' fatica, però è bellissimo, non c'è niente da fare.
0: Meravigliosa, è vero, un'opera d'arte nel vero senso della parola. E allora
2: la foto con la mossa non l'ho fatta.
0: Non l'hai fatta?
1: Ma mannaggia, mannaggia, hai fatto una cosa a metà, dai, devi aggiungere, devi tornare per fare la foto.
0: È come se vai sotto al balcone di Giulietta a Verona e non fai quella cosa lì.
1: La palpatina. Sì,
2: è vero.
0: E allora, per quanto riguarda le vacanze, invece, se ne sta parlando in casa oppure?
2: Mi sa che quest'anno prenderò il fresco al lavoro.
0: Si salta a pie pari quest'anno?
2: Sì, però vivo vicino al mare, quindi per me è sempre vacanza.
1: Un po' di là e un po' di qua, no? Puoi muoverti un po'. Ma in palestra con l'aria condizionata, metti il tappetino, ti metti per terra, chiudi gli occhi.
0: Stessa cosa, stessa è identica uguale. Cosa, certo. È stato un piacere, Angela, un abbraccio.
1: Ciao Angela.
2: Anche per me.
1: Buon lavoro.
0: Grazie, ciao. Allora si gioca anche domani. A proposito, il monumento era
3: viva la Torre di Pisa, che pende ma sempre sta su.
0: Certo, dove vuoi mandarla altrimenti?
1: Te lo dico dico.
0: Allora si gioca anche domani come sempre a partire dalle 16.
1: Subito c'è Noemi.
0: Tu cosa fai questa sera? Stare con te.

0: Hai visto J-Lo in forma smagliante proprio,
1: porca miseria.
0: Mamma mia.
1: Cioè, non è normale quella donna lì, non è umana. Da quale pianeta viene?
0: Non lo so. Dal pianeta J-Lo c'è tutto per lei. E allora è arrivato il momento di celebrare il fenomeno del giorno.
1: E ci sono, caro Leonardo, matrimoni in cui la damigella porta il bouquet, organizza l'addio al nubilato, cerca di non inciampare nel vestito. In questo caso invece doveva praticamente farsi da sponsor ufficiale.
0: Perché in pratica avrebbe chiesto alla cognata di finanziare l'addio al nubilato in cambio del ruolo di damigella.
1: Esatto.
0: Ma alla fine a pagare è stata soprattutto la suocera, che tra festa, viaggio, location e altre spese avrebbe superato gli 8.000 euro. Che saranno mai?
1: I genitori della sposa invece non avrebbero contribuito. E già qui il clima familiare sembra promettere bene.
0: Sì, perché il dettaglio più discusso è arrivato a ricevimento, no? Cioè, per ogni invitato sarebbe stata prevista una sola crocchetta di pollo, una soltanto.
1: Quindi 8.000 euro da una parte, crocchetta a testa dall'altra. Più che un matrimonio, sembrava una raccolta fondi con buffet dimostrativo, perché insomma non è un... Dai, su.
0: No, la cosa bizzarra è che sui social in tantissimi si sono chiesti soprattutto dove fosse lo sposo. Io me ne vado a gambe levate, perché qua si mette male.
1: Probabilmente nascosto dietro il vassoio, no? Tanto era piccolo, ci stava.
0: Certo, probabilmente è così. Celebrate anche oggi il fenomeno del giorno.
1: Una croc-

0: I Wanna Die For You, Gianna Nannini su Subasio, dove nel corso della prossima ora quale tema toccheremo? Katia Giuliani,
1: sì,
0: Giuliani Katia?
1: Parlerà di somiglianza, no? Mm. Sai quando ti dicono, ma sai che sei tutto papà, ma sei tutto tua mamma, mm-hmm. no? Cioè, capire a chi somigli, non solo esteticamente, ma il carattere, perché c'è uno studio recente da cui emerge che l'aspetto cognitivo, quindi sì. l'intelligenza, si prende dalla mamma, ora non perché il papà non ne abbia, però insomma è un tratto genetico che si prende dalla mamma. Poi vi spiego meglio nel dettaglio, però insomma, domanda sostanziale: a chi somigliate voi? A mamma, a mamma o a papà?
0: Questo vogliamo sapere, come sempre, al 348 075 80 60.
1: Subito Sienna, Spiro.

0: Ed è tutto anche per oggi, noi ci sentiamo domani a partire dalle 13.
1: E io vi aspetto qui tra poco dopo l'informazione.
0: Break news di TGcom 24 alle 17 da 10 secondi. Passate una buona serata.
2: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Il terremoto in Venezuela potrebbe aver provocato fino a 100.000 morti, lo stimano fonti vicine al governo di Caracas. Per ora il bilancio ufficiale è di 164 vittime confermate, oltre 1.000 feriti e 10.000 dispersi. Il Comitato Italiani all'estero al lavoro per rintracciare tutti i connazionali. Condannata in via definitiva a 24 anni Alessia Pifferi, che nel 2022 lasciò morire di stenti la figlia Diana di soli 18 mesi, la Cassazione rigetta i ricorsi di procura generale e difesa. L'accusa chiedeva un nuovo processo d'appello per confermare la condanna all'ergastolo stabilita in primo grado. Chiara Petrolini, condannata a 24 anni e 3 mesi per l'omicidio e il seppellimento di uno dei figli partoriti in segreto a Traversetolo, ha agito con lucidità e determinazione. Lo scrive la Corte d'Assise di Parma nelle motivazioni della sentenza che sono state pubblicate oggi. L'ondata di caldo che sta colpendo l'Italia rischia di mettere a rischio anche gli asili. A Milano segnalati anche 36 gradi nelle aule. Non bastano i condizionatori. Genitori e sindacati chiedono al comune di ridurre l'orario degli istituti. A Livorno l'amministrazione comunale ha già provveduto. Il segretario di Stato americano Rubio torna sullo scontro tra Trump e l'Italia. Il presidente è molto deluso sull'Iran. Ritiene che non sia stata all'altezza e che non abbia fatto abbastanza, ha detto dal Bahrain. Poi però rassicura: le nostre relazioni proseguono senza intoppi. Gli aeroporti di Roma potrebbero sospendere i controlli biometrici con il nuovo sistema europeo EES per evitare la paralisi durante le vacanze estive. Lo ha riferito l'amministratore delegato Troncone al Financial Times. Ancora troppi i problemi a 2 mesi dall'entrata in funzione dell'infrastruttura. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. L'ondata di caldo africano record che sta investendo l'Europa e l'Italia andrà avanti fino alla fine del mese, con valori termici che anche nel nostro paese potrebbero raggiungere il picco estremo dei 40 gradi tra il weekend e l'inizio della prossima settimana. Per la giornata di domani vi segnalo il consueto sviluppo tra pomeriggio e sera di isolati temporali di calore intorno ai rilievi sia alpini che appenninici, come anche quelli interni delle isole maggiori. Attenzione infine al clima tropicale nelle ore notturne, quando il termometro farà fatica a scendere sotto i 25 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Siamo prontissimi anche oggi. Buon pomeriggio a tutti, ancora una volta da parte di Katia Giuliani, pronti a stare insieme anche nel corso delle prossime ore e pronti anche a regalarvi una gran bella collection. Umberto Tozzi,

siete in macchina o anche sulla spiaggia, ma fatemi immaginare le cose migliori, va, sulla spiaggia voglio immaginarvi oggi in questo pomeriggio di giugno 2026, ben trovati a tutti ancora una volta da parte di Katia Giuliani. Quante volte guardando un figlio sentiamo dire è tutto sua madre, oppure ha preso tutto dal padre, basta un bel voto a scuola, una battuta simpatica, un carattere testardo e la famiglia insomma comincia con la caccia alla somiglianza. Secondo voi quanto di quello che siamo è già scritto e quanto invece si costruisce nel tempo? Vi hanno mai detto sei tutto tuo padre o sei tutta tua madre? E i vostri figli caratterialmente a chi somigliano? Che cosa hanno preso dalla mamma, che cosa invece dal papà e che cosa invece sembra essere tutto e soltanto loro, che uno dice ma come hai fatto a venire fuori da me o dal papà? 348 075 80 60, vi leggo e vi ascolto, questa Radio Subagio, Madonna Sabrina Carlo.

tutto solamente genetico. Allora, partiamo da qui. Secondo voi quanto di quello che siamo oggi dipende da ciò che ereditiamo e quanto invece viene costruito nel tempo? A voi hanno mai detto sei tutto tuo padre oppure sei tutta tua madre? E i vostri figli, per esempio, nel carattere, nell'intelligenza, visto che l'intelligenza si parlava, nei talenti o anche nei difetti, perché no? Che cosa hanno preso dalla mamma, che cosa dal papà e che cosa invece sembra essere solamente loro? 348 07 580 60

0: proprio papà e in cosa? Soprattutto gli aspetti caratteriali, visto che abbiamo scoperto da una recente ricerca che l'aspetto cognitivo, diciamo, è ripreso più che altro dalla mamma. Quindi vi abbiamo chiesto voi come siete messi in fatto di somiglianza.
1: Ciao Radio Subasio, sono Deborah da Chianni. A me hanno sempre detto che assomiglio moltissimo a mio babbo, però quando rispondo al telefono o parlo con le persone dicono che la mia voce è uguale a quella di mamma e anche gli atteggiamenti che ho. E quindi

0: mamma, perché ho gli stessi ricci che aveva lei quando era, diciamo, più giovane, aveva la mia età, e la faccia uguale a quella di mio padre, ecco.
1: Oh, vedi, quindi un mix del buono che c'è in entrambi, che voglio dire, sarebbe il risultato migliore, no? Il risultato auspicabile. Dai, facciamo questo gioco delle somiglianze. Chi somigliate, a mamma o a papà, e in cosa? Cos'è che avete ripreso dall'uno o dall'altro? I vostri figli? 348 075 80 60.
2: Dove va ancora mattina? L'alba è una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina.

0: I gotta have faith.
1: George Michael su Radio Subasio, e stiamo cercando di capire quali sono le vostre somiglianze. Di somiglianze si parla: sei tutto mamma o sei tutto papà? Chi somigliate, ma non tanto esteticamente quanto caratterialmente?
2: Ciao Subasio.
1: Ciao
2: Marco da Popi. Guarda, io non assomiglio né a mio padre né a mia madre.
1: A posto.
2: Ma mio figlio è la mia copia spiccicata. Abbiamo due figurine.
1: Che poi che orgoglio, quando si riconosce la somiglianza di un figlio, soprattutto se si riconoscono somiglianze non solo estetiche, come nel caso del nostro amico, ma cioè se che ne so, tuo figlio ha un talento, una dote, no? Che ti riconosci, beh, in quel caso orgoglio, pallettoni proprio. Voi a chi somigliate? Più a mamma o più a papà? E che cosa avete ripreso caratterialmente? E i vostri figli? 348 075 80 60.

0: Vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te tutti i giorni alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

0: Un uomo in blues su Radio Subasio. Oggi si parlava di somiglianze, così stiamo cercando di capire, in base a quella che è la vostra analisi o anche in base soprattutto a quello che vi dicono gli altri, a chi somigliate più, a mamma o più a papà, soprattutto negli aspetti caratteriali.
1: Ciao Radio Subasio.
0: Ciao.
1: Sono Deborah Racchiani.
0: Dice tutto.
1: E a me hanno sempre detto che assomiglio molto a mio padre per quanto riguarda i miei difetti, ovvero l'essere molto testarda e anche abbastanza pignola su molte cose.

che della mamma non è male, eh. Insomma, dai, si prende un po' di là e un po' di qua, poi molto, lo dicevamo anche prima, fa anche quello che viviamo noi dopo, no? Cioè le persone che incontriamo, l'esperienza che facciamo, ci modelliamo e ci moduliamo anche durante il nostro percorso di vita, non solo non è solo tutta genetica, no?

0: Silvia Dean su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24. Sentiamo gli aggiornamenti delle 18.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Sono più di 25.000 i dispersi dopo le due violente scosse di terremoto di magnitudo superiore a 7 che hanno colpito il Venezuela. Si aggrava dunque il bilancio provvisorio che conta già 164 morti e oltre 1.000 feriti. Secondo le autorità di Caracas, le vittime totali potrebbero essere circa 100.000. Arriverà tra domenica e lunedì il picco dell'ondata di caldo che sta colpendo l'Europa. Oltre 200 vittime in Spagna, 40 in Francia. Nel nostro paese cresce l'allarme blackout e a Milano famiglie e sindacati chiedono di ridurre gli orari degli asili nelle classi registrati anche 36 gradi. Ad Antibi il bilaterale tra Meloni e Macron. Il presidente accoglie la premier al Museo Picasso, poi l'incontro si sposta a Villa Ellen Rock. Sul tavolo del vertice il 36esimo tra i due paesi, molti dossier internazionali e quello sulla difesa già oggetto di discussione alle 5 di ieri a Berlino. La Repubblica è di tutti, fondata sul lavoro e non sul privilegio, così Mattarella alla Camera per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente. Il presidente ricorda i parlamentari uccisi dal fascismo e afferma il 2 giugno realizzò il sogno risorgimentale di Mazzini e Garibaldi. Chiara Petrolini ha agito con lucidità e determinazione, così la Corte d'Assise di Parma nelle motivazioni della sentenza di condanna della giovane per l'omicidio e l'occultamento del corpo del suo secondo figlio partorito in segreto. La ragazza deve scontare 24 anni e 3 mesi. Mondiali di calcio alle 22, Curaçao, Costa d'Avorio e Ecuador, Germania. Nella notte vittoria del Marocco su Haiti per 4-2, il Brasile ha travolto 3-0 la Scozia. Stesso punteggio per il Messico con la Repubblica Ceca, tra Sudafrica e Corea del Sud è finita 1-0. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Questo è Radio Subasio.
1: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione su strade e autostrade. Sulla 7 Milano-Genova si resta in coda per un veicolo in panne tra Busalla e Isola del Cantone in direzione Milano. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, code per traffico intenso tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola verso Firenze. Sulla 14 Adriatica si è verificato un incidente tra Castel San Pietro e Imola in direzione Ancona. Code sulla 8 Milano-Varese per traffico intenso tra Lainate, Busto Arsizio, direzione Varese. Code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la 27 in direzione della 4. Si segnala invece la presenza di un veicolo in fiamme sulla 1 Firenze-Roma tra Ponzano Romano Soratte e la diramazione A1 Roma Nord in direzione della capitale. Infine sulla statale 115 sud occidentale Sicula si è verificato un incidente a Palma di Montechiaro in direzione Siracusa. ANAS ricorda: se scegli di fumare, non lasciarne traccia. La strada non è un posacenere. Gettare rifiuti e oggetti dai veicoli è un reato e un gesto incivile e pericoloso che causa danni alla natura e crea disagi alla viabilità rispetto all'ambiente.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Le 18 e 8 minuti, buona serata a tutti. Questa è Radio Subasio, pronti a stare insieme ancora. Una nuova ora di musica ci aspetta e la collection subito Stevie Wonder. Questa è Master Blaster.

La musica di Giorgia su Radio Subasio. Quanti già in vacanza in questo 26 giugno 2026, quanti magari in procinto di partire, ma soprattutto quanti direzione Sardegna, che voglio dire, io lo dico sempre, è una meta meravigliosa. Villa Simius, per esempio, siete mai stati a Villa Simius? Posto meraviglioso, mare che te lo dico a fare. E quest'anno a Villa Simius c'è anche un'altra attrazione turistica. Volete sapere qual è? Il silenzio. Tra pochissimo su Radio Subasio vi racconto.

su Radio Subasio vi porto a Villa Simius, che è un posto meraviglioso in Sardegna. Magari qualcuno di voi è già davvero lì e vi saluto con il cuore e con l'invidia. Ma a Villa Simius, per garantire un'estate tranquilla a turisti e residenti, il comune ha deciso di limitare quest'anno cantieri e lavori rumorosi fino alla fine di agosto. Quindi dal 20 giugno, leggevo, al 31 luglio, niente martelli, trapani o macchinari tra le 2 e le 4 del pomeriggio e dalle 8 di sera alle 9 del mattino. Ad agosto invece il divieto diventa quasi totale, restano consentiti solamente interventi a basso impatto come tinteggiature, rifiniture manuali e pulizie. Sono previste delle deroghe solamente per necessità urgenti, e chi non rispetta le regole, attenzione, rischia una multina di 250 euro. Quindi in vacanza va bene sentire il rumore delle onde del mare, quello del trapano del vicino decisamente meno. Quindi a Villa Simius, almeno per agosto, anche il cantiere deve mettersi in modalità silenziosa. Siete d'accordo su questa cosa voi? Chi vuole godersi il relax e chi va lì in vacanza per riposarsi, rilassarsi e sentire il rumore del mare, sicuramente sì. Chi invece magari aspettava le ferie estive per fare lavori di ristrutturazione, forse meno. Lo capisco, lo comprendo, però insomma dai, il riposo è prezioso e non ha prezzo. Su Radio Subasio c'è Irama, questo è il singolo nuovo, si chiama Cabana.

proposito di vacanze, se è lì che siete adesso, dovete imparare ad oziare, a non fare nulla, perché a quanto pare è una cosa che non sappiamo più fare, non sappiamo nemmeno più annoiarci. Ecco, ne parliamo tra poco, subito Angie.

Cher su Radio Subasio, sdraiarsi su un prato. Voi rifletteteci da quanto, non fate una cosa del genere. Sdraiarsi su un prato così senza fare nulla, guardare le nuvole, non fare assolutamente niente. Sembra una cosa semplice, in realtà non lo è. Anzi, oggi è quasi uno sport estremo, perché viviamo sempre con la sensazione di dover riempire ogni minuto, no? E quindi dobbiamo lavorare, dobbiamo rispondere ai messaggi, dobbiamo allenarci, dobbiamo organizzarci. Tutto un dobbiamo. Anche il riposo deve servire a qualcosa, cioè medito perché devo rendere meglio, cammino perché devo stare bene, dormo perché devo essere più produttivo. Invece stare su un prato, sentire l'odore dell'erba, parlare senza fretta o semplicemente star zitti, che sarebbe ancora meglio, annoiarsi, semplicemente annoiarsi può davvero aiutare a svuotare la mente. Quindi ogni tanto basta poco, basta un praticello e nessun programma. Anche perché, ragazzi, se ci pensate, la noia è ancora una delle poche cose rimaste gratis, quindi direi approfittiamone. Avevo bisogno

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Io no. Vasco Rossi nella serata di Radio Subasio quando sono le 18:54. Buona serata a voi. Prima si parlava di vacanzieri, ma insomma salutiamo anche quelli che non sono in vacanza e che non le vedono neanche da lontano le vacanze. Buon rientro a casa se siete in movimento sulle strade e autostrade italiane. Questa è la novità di Tommaso Paradiso.

0: Si chiama Agitare Coca-Cola, il singolo nuovo di Tommaso Paradiso. Su Radio Subasio l'informazione, breaking news di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 19.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Continua a salire il numero dei dispersi dopo le violente scosse di terremoto in Venezuela. Il conteggio del tutto provvisorio è salito a 30.000. Fermo da ore il bilancio di vittime e feriti destinato ad aggravarsi. 164 morti e oltre 1.000 feriti. Caracas teme fino a 100.000 decessi. Il caldo non dà tregua. Domani in Italia 18 città bollino rosso. Cresce l'allarme blackout e il timore di decessi. 5 quelli confermati. A Palermo interrotte le udienze in tribunale, a Milano allarme temperature negli asili e negli ospedali si fa scorta di benzina per i gruppi elettrogeni. Attese a giorni le dimissioni dell'amministratore delegato delle ferrovie Donnarumma, a spingere per il passo indietro il ministro Salvini che punta il dito sui troppi disservizi. L'ultimo è ancora in corso, un regionale fermo da ore senza aria condizionata vicino a Milano Lambrate, in centinaia a bordo. Convalidato il fermo della madre delle due sorelle scomparse per 15 giorni e ritrovate a Formia, segregate in casa di una parente. Convalida anche per il compagno della donna e il nonno delle piccole che hanno aiutato nel sequestro, disposto per loro l'obbligo di dimora e di firma 2 volte al giorno a Latina. Re Carlo III lascia per sempre Buckingham Palace, la decisione nota da tempo formalizzata dalla Casa Reale. Il palazzo rimane sede istituzionale ma non sarà più residenza privata dei sovrani. Al termine dei lavori di restauro sarà aperto al pubblico in maniera più estesa rispetto al passato. Mondiali di calcio alle 22, Curaçao, Costa d'Avorio e Ecuador-Germania. Poi nella notte Tunisia-Olanda, Giappone-Svezia, Turchia-Stati Uniti e Paraguay-Australia. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano. Certi amori regalano un'emozione per sempre. Solo belle canzoni. Metti un po'.

0: tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona serata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. L'ondata di caldo africano record che sta investendo l'Europa e l'Italia andrà avanti fino alla fine del mese, con valori termici che anche nel nostro paese potrebbero raggiungere il picco estremo dei 40 gradi tra il weekend e l'inizio della prossima settimana. Per la giornata di domani vi segnalo il consueto sviluppo tra pomeriggio e sera di isolati temporali di calore intorno ai rilievi, sia alpini che appenninici, come anche quelli interni delle isole maggiori. Attenzione infine al clima tropicale nelle ore notturne, quando il termometro farà fatica a scendere sotto i 25 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: l'uso.
1: Le 19:05 minuti, buona serata a tutti. Questa è Radio Subasio, ancora un'ora piena di successi ci aspetta e la collection subito, urlando contro il cielo, c'è Ligabue.

Marziani Negramaro su Radio Subasio. Leggevo un articolo online che racconta di questa signora, di questa donna di 72 anni, da sempre amante del mare, che ad un certo punto ha confessato alla figlia di non sentirsi più a proprio agio con il suo corpo, neanche con il costume intero, e quindi di voler comprare dei pantaloncini per coprirsi. Ed è una frase che insomma racconta quanto il rapporto con il corpo possa diventare complicato, no? Con il passare degli anni, perché in teoria tutti diciamo che ognuno deve sentirsi libero, poi basta arrivare in spiaggia e sembra di entrare in una passerella dove c'è una giuria invisibile, neanche tanto invisibile. Tra le altre cose leggevo che a Trieste per esempio esiste uno storico stabilimento che è diviso da un muro tra settore maschile e femminile, un luogo particolare nato per garantire pudore e libertà. Però forse la vera libertà sarebbe altro, sarebbe un'altra, sarebbe non dovere più chiedere il permesso a nessuno, no? Neanche a noi stessi, per mettere un costume e andare al mare, e soprattutto imparare a fregarsene un po' di più del giudizio altrui, no? Che poi, come si dice, la perfezione ancora non è di questo mondo, di questa terra, no? Quindi godiamoci il mare e la libertà, e chi se ne frega, o no?

Basio, prima si parlava di inquinamento acustico, del fatto che a Villa Simius c'è il divieto di far rumore, no? Soprattutto nel mese di agosto, ma durante l'estate in generale. Saluto Giulio di Roma, che al 348-075-8060 dice: vado già a Villa Simius da anni e già negli anni scorsi, dice, ho notato che c'era meno inquinamento acustico. Mi fa molto piacere, dice, io è il terzo anno che vado lì e mi trovo benissimo. Vedi che anche l'inquinamento acustico ha il suo peso, no? Sullo stare bene o meno. Su Radio Subasio.

Cari uomini con la barba, tra poco voglio raccontarvi cosa dice di voi quella barba, come venite percepiti, che valore vi dà la barba, perché c'è tutta una ricerca intorno a questa cosa. Ne parliamo su Radio Subasio tra poco.

Good. Brian Adams su Radio Subasio. La barba non cambia solamente il viso, cari uomini, sappiatelo, a quanto pare cambia anche il modo in cui un uomo viene percepito. E c'è uno studio dell'Università del Queensland che è stato condotto su quasi 10.000 persone e ha mostrato immagini di uomini rasati, con barba corta e con barba piena, chiedendo di valutarli per relazioni brevi o durature. Il risultato? La barba corta è stata giudicata più attraente per un'avventura, mentre quella piena ha trasmesso maggiore maturità, affidabilità e disponibilità a costruire una relazione seria. C'è però un dettaglio: se tutti gli uomini intorno portano la barba, il suo fascino diminuisce, cioè la rarità aumenta l'attrattiva. Funziona così. Morale: la barba può farti sembrare affidabile, certo, ok, ci sta, però poi va visto sempre nella realtà, se lo sai davvero oppure

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Neck, Laura Pausini su Radio Subasio. A proposito della barba, che a quanto pare negli uomini piace, lo dicevamo prima, piace parecchio, addirittura fa percepire l'uomo, lo dice una ricerca recente, con l'uomo con la barba folta soprattutto è percepito come più affidabile, quindi predisposto ad una relazione stabile. Qualcuno mi scrive al 348-075-8060 e dice: ci sono molti uomini con la barba adesso, molti di più di qualche anno fa, è stata rivalutata e a qualcuno sta proprio bene. Sì, è vero, è stata rivalutata, poi diciamoci la verità, agli uomini di una certa serve anche un po' per mimetizzare i cedimenti, no? Cioè dovremmo farcela crescere anche noi donne un po' di barba, perché serve, è un buon trucchetto, cioè, per gli uomini, no? Vabbè, e grazie comunque per averci scritto.

0: Elton John, Britney Spears su Radio Subasio, siamo vicini, altre per te, preparatevi perché anche stasera qualcuno di voi sarà protagonista e quindi avrà la possibilità di ascoltare le tre canzoni prescelte, le tre canzoni più importanti della propria vita, una via l'altra senza alcuna interruzione. Prima c'è l'informazione, breaking news di TGCom 24, sentiamo gli aggiornamenti delle 20.
1: Buona serata da Federica De Boni. Almeno 30.000 dispersi in Venezuela dopo il violento terremoto con le scosse più forti di magnitudo 7.1 e 7.5 che hanno messo in ginocchio il paese. I morti accertati 188, i feriti più di 1.000. Si scava tra le macerie, è un disastro. La Farnesina fa verifiche sugli italiani, aiuti e solidarietà da tutto il mondo che arrivano anche da Papa Leone XIV che ha inviato subito 100.000 euro. Vertice Meloni-Macron con 9 ministri per parte ad Antibes, il primo intergovernativo dal trattato del Quirinale. Senza Italia e Francia, Unione Europea e Occidente non sarebbero quello che sono, così la premier italiana in conferenza stampa con il presidente francese. Tra i due leader ritrovata la sintonia, sostegno a Kiev e collaborazione sul nucleare. In Europa temperature del suolo vicine ai 50 gradi, lo indicano le rilevazioni dei satelliti europei di Copernicus. In Italia oggi 17 città con bollino rosso, domani saranno 18 e si va verso un weekend torrido. A Milano emergenza asili, in aula fino a 36 gradi, morti per l'afa in tutto il vecchio continente. Il presidente Mattarella ha celebrato alla Camera gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. La Costituzione fu un patto di fraternità, la Repubblica è di tutti, ha detto il capo dello Stato, ricordando anche i martiri del fascismo. In aula standing ovation bipartisan, mancavano solo i deputati di Vannacci. Convalidati i fermi di Valentina D'Acunto, del padre Marco e del compagno della donna, accusati di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti delle figlie della donna, scomparse per 15 giorni da una casa famiglia dell'Aquilano e ritrovate poi a Formia da una parente. Per i tre indagati niente carcere, ma hanno l'obbligo di dimora a Latina. I mondiali di calcio 13, le nazionali già qualificate per i sedicesimi di finale. Questa sera altri due match dalle 22 in campo Curaçao Costa d'Avorio ed Ecuador a Germania. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade. Si è verificato un incidente sulla 1 diramazione Roma Nord, tra Castelnuovo di Porto e Sette Bagni, in direzione del grande raccordo anulare di Roma. Sulla A15 Parma La Spezia, code tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia. Sulla 26 dei Terafori, code per incidente tra Ovada e Masone verso Genova Voltri. 4 km di coda per traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova tra Montecchio e Vicenza Est, in direzione Venezia. Sulla A8 Milano-Varese, segnalato un incidente tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese. Infine sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, un veicolo ha perso il carico tra Legnano e Terminal 1 in direzione Milano. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Buona serata a tutti, su Radio Subasio siamo prontissimi per il 3 per 3 che arriva tra poco. Come sempre suoneremo le tre canzoni più importanti della vita di qualcuno di voi. Subito la collection Alphaville.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: 3 per te, le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E ci siamo, pronti a suonarvele anche stasera le canzoni più significative della vostra vita. Questo è il 3 per te, dell'appuntamento in cui vi facciamo richiedere ben tre canzoni, ve le facciamo ascoltare una dietro l'altra senza alcuna interruzione, quindi preparatevi perché tra poco toccherà a qualcuno di voi. Ma se volete partecipare ed essere anche voi protagonisti nel corso dei prossimi appuntamenti, questo è il momento giusto per attivarvi e richiedere le vostre tre canzoni. 07 580 60 è il numero da chiamare, oppure andate direttamente sulla nostra app nella sezione dedicata al 3 per te, oppure inviate un WhatsApp o un messaggio Telegram al 348 07 580 60, come ha fatto lei, la protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio.
2: Nome:
3: Annalisa.
2: Città:
3: Napoli.
4: Napoli è al primo posto con il centro storico più bello d'Italia e al secondo in Europa dopo Cracovia. E sapete perché? Perché Napoli ha la più alta densità di edifici storici in pochissimi chilometri quadrati.
2: Età:
3: 45.
2: Cosa fai nella vita?
3: Addetta alle vendite.
4: Tu cosa vendi davvero?
3: Elettrodomestici.
5: Ma che me ne devo fare la lavatrice? Ancora gli funziona a mia moglie la lavatrice?
2: Segno zodiacale:
3: Leone.
2: Colore preferito:
3: rosa.
2: Superata la prova costume?
3: Ah, sì.
2: Come ti descriverebbero i tuoi amici?
3: Vulcanica, esplosiva.
2: Villaggio vacanza o fai da te?
3: Villaggio vacanza. Perché c'è animazione.
2: In spiaggia, radio, libro o rivista?
3: Radio.
2: Il tuo attore italiano preferito?
3: Bah, una domanda di riserva?
6: Il movimento razionalista del Settecento.
2: Se potessi smettere di lavorare, cosa vorresti fare?
3: Ah, una vita in vacanza.
7: Una vita in vacanza, una vecchia che parla.
2: La tua canzone preferita?
3: You're Not Alone di Michael Jackson. Unico, mitico, straordinario. Il mio unico, grande, mitico, solo, straordinario, Michael Jackson.
2: Cantala.
3: You're Not Alone. Basta.
8: Sei una tupaccia, però.
9: Tu pensi di aver cantato bene?
10: Di sicuro, posso anche fare meglio, però penso che di sicuro peggio no, però.
11: No, peggio è praticamente impossibile.
10: Però...
12: il mio voto è decisamente no.
13: Per me no.
14: È un no.
15: Il mio voto è no.
2: Tre persone che vuoi salutare:
3: mio marito Mario, i miei due gemelli Mario Junior e Matteo e la mia cucciola Dior.
2: Le tre canzoni della tua vita:
3: Alessandro Amoroso, Vivere a colori, Michael Jackson, Billie Jean, Emma, Brutta storia.
0: Radio Subasio, 3 per te.

Michael Jackson, Billie Jean, a chiudere su Radio Subasio il 3x3 di Annalisa di Napoli. Annalisa ha scelto le tre canzoni che abbiamo appena ascoltato una dietro l'altra senza alcuna interruzione. C'erano anche Alessandra Amoroso, Vivere a colori, prima ancora Emma, Brutta storia con Julie, e domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi continuate a richiedere le tre canzoni che vi piacerebbe ascoltare in questo appuntamento, le tre canzoni più importanti della vostra vita da ascoltare una dietro l'altra senza alcuna interruzione. 075 80 60 è il numero da chiamare, oppure sulla nostra app trovate una sezione dedicata al 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60.

L'umore peggiora la sera, non è solamente una sensazione, è proprio un dato scientifico, così come scientifici sono i motivi. Tra poco approfondiamo anche questo argomento, subito su Radio Subasio. Federica

James Blunt su Radio Subasio, You're Beautiful. Vi è mai capitato di sentirvi più ottimisti al mattino e molto meno ottimisti verso mezzanotte? E non è solamente una sensazione, perché c'è uno studio condotto su quasi 50.000 adulti che ha rilevato che durante la giornata il benessere mentale tende a calare. L'ansia, la solitudine, i pensieri negativi aumentano soprattutto nelle ore più tarde, mentre la felicità, la soddisfazione diminuiscono. Entrano in gioco il ritmo circadiano, la stanchezza accumulata, anche il fatto che la sera restiamo più soli con i nostri pensieri, no? Probabilmente accantoniamo gli impegni e quindi, essendo più liberi di pensare, a volte questa libertà non è positiva. È proprio per questo che forse a volte bisognerebbe non pensare, cioè andarci a dormire su, e sarebbe la cosa migliore. Quindi

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

La musica di Raff 2 su Radio Subasio. Buona serata a voi e grazie perché avete scelto la compagnia di Radio Subasio anche nel corso di questa serata. Vi accompagniamo in quelle che sono le vostre magari ultime faccende, non lo so, le ultime faccende della giornata, commissioni, cose da fare, doveri, oppure siete già nella modalità accantoniamo tutto, rilassiamoci e pensiamoci domani. Spero che sia questa per la maggior parte di voi. Noi ci siamo comunque sempre con la nostra musica ad accompagnarvi. Subito anche Noemi Bianca.

0: tempo di informazione, le breaking news di TGCom 24, tutti gli aggiornamenti delle 21.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. La premier Meloni è stata accolta dal presidente francese Macron a Cap d'Antibes, che ospita il 36esimo vertice intergovernativo tra Italia e Francia. Macron in conferenza stampa: i nostri paesi sono partner indispensabili. Patto per il sostegno all'Ucraina, partecipazione congiunta a missioni di pace. Tra gli obiettivi, rafforzare l'indipendenza energetica con lo sviluppo di un nuovo tipo di reattore civile. Teheran accusa l'Italia di complicità nella guerra, ma la Meloni ribatte: noi non abbiamo partecipato al conflitto in Iran. Del resto, se avessimo partecipato, non si spiegherebbe la delusione più volte espressa da Trump. Colpita una nave a Hormuz da un proiettile sconosciuto. È salito a 188 il numero delle vittime delle scosse di terremoto di magnitudo 7.1 e 7.5 che hanno colpito il nord del Venezuela. Almeno 1.000 i feriti, oltre 30.000 i dispersi. Il vice premier Tajani dichiara: non abbiamo notizie di vittime tra gli italiani registrati su Viaggiare Sicuri. La strage alla stazione di Viareggio, condanne definitive in Cassazione per Mauro Moretti e per gli altri 10 imputati. Per l'ex amministratore delegato di FS ed RFI, confermata la pena 5 anni di carcere. La pronuncia della quarta sezione penale della massima corte sull'incidente ferroviario del 29 giugno 2009, rigettati i ricorsi. In Europa, temperature del suolo vicine ai 50 gradi, secondo le rilevazioni satellitari di Copernicus. In Italia oggi 17 città da bollino rosso, domani saranno 18 e si va verso un weekend torrido. Allarme siccità per i grandi bacini del nord. A Milano emergenza asili, in aula fino a 36 gradi. Si registrano morti per l'afa in tutto il vecchio continente. I mondiali di calcio, 13 le nazionali già qualificate per i sedicesimi. Questa sera altri due match. Alle 22 fischio d'inizio per Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador, Germania. Queste le breaking news di TGCom 24.

Bene, siamo insieme anche per questo giovedì 25 giugno. Nella collection delle 21 troviamo Eugenio Finardi, Non è nel cuore. Il ben trovati vi arriva da Roberta Reversi. Collection.

0: un grande pezzo di Eugenio Finardi, questa non è nel cuore, è nella collection di Radio Subasio, ed è così che iniziamo questo nostro stare insieme per questo giovedì sera. Ben trovati da Roberta Reversi, ovviamente insieme fino a mezzanotte come facciamo sempre, e ancora una volta abbiamo la possibilità di stare insieme in maniera serena, tranquilla, rilassante, ma anche non sempre vogliamo essere rilassanti per tutti, perché ci sono delle persone che stanno andando al lavoro, che stanno già lavorando, che insomma proseguono nel corso della serata e poi della notte questi loro turni, e quindi hanno bisogno di un pizzico di brio. Ecco, anche per loro ci sarà quello di cui hanno bisogno. Questo lo mettiamo per iscritto, eh? 21:08, anche per questa sera avremo l'appuntamento con Per un'ora d'amore dalle 22:30 a mezzanotte. Prima parleremo di qualcosa che ci interessa sempre molto a tutti quanti. Non vi voglio dire che cos'è perché lo facciamo più tardi. Intanto c'è la musica di Sal Da Vinci, e questa è la sua ultima canzone, si chiama semplicemente Poesia su Subasio.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

Il volo con capolavoro. E a proposito di capolavori, vi è mai capitato di sentirvi dei veri e propri capolavori o di incontrare, di conoscere dei capolavori di persone? Mi spiego meglio, l'argomento di questa sera tratta dell'essere perfetti oppure dell'essere speciali. Sapete quella storia che alla domanda su quale fosse la donna perfetta Bob Marley rispose: ma chi si preoccupa della perfezione? Anche la luna non è perfetta, è piena di crateri. Il mare è incredibilmente bello, ma salato e oscuro nelle profondità. Il cielo è sempre infinito, ma spesso nuvoloso. Quindi tutto ciò che è bello non è detto che debba essere perfetto, è speciale. Perciò ogni donna, ma anche ogni uomo, può essere speciale per qualcuno. Insomma, Bob Marley ha spostato il focus su qualcosa di più concreto, quindi non la perfezione, ma l'essere speciali, il legame, l'intesa, la capacità di riconoscersi che rende una persona davvero speciale. Per questo stasera vi chiedo: ma voi vi sentite perfetti o vi sentite speciali? E negli altri cercate la perfezione o è l'imperfezione che vi intriga? E da cosa vi rendete conto che chi avete davanti è davvero speciale? E un'altra domanda vi faccio: le persone speciali si trattengono a tutti i costi oppure si lasciano anche andar via, magari perché sono troppo speciali e di conseguenza un tantinello impegnativi, a volte, soltanto a volte? 348 075 8060 per raccontarci una vostra esperienza in merito, oppure semplicemente per un vostro pensiero, una vostra opinione, inviateci un messaggio oppure un vocale, come preferite. Intanto noi vi regaliamo Michael Bolton con Can I Touch You There?

L'amore qui e là in ogni luogo è belle speranze Fiorella Mannoia su Subasio, e noi andiamo avanti con questo nostro piccolo, con questa nostra voglia di comunicare come siamo, come la pensiamo e che cosa viviamo nel nostro quotidiano. Allora, l'argomento di questa sera che trattiamo insieme è essere perfetti o essere speciali. A voi cosa piacerebbe essere, perfetti o speciali? Come vi sentite? E poi, se avete a fianco una persona che secondo voi è speciale, ma speciale perché? E pensate che una persona veramente speciale sia un pochino più impegnativa di una persona perfetta o il contrario? Insomma, ecco, ci avete da dire, se volete 348 075 8060 per i vostri messaggi e i vostri vocali. C'è Rachele di Cesena che risponde: io non mi sento né perfetta né speciale, anche se mi piacerebbe tanto però che fosse il mio amore a vedermi speciale. Bella questa cosa. Anch'io vorrei che mi vedessero speciale, non perfetta, anche perché so che non sono perfetta, ma speciale, soprattutto speciale per qualcuno. Quindi questa è una risposta che appartiene molto anche a me. Grazie Rachele. E allora, perfetti o speciali? 348 075 8060. E intanto arriva Elodie. Ok, respira.

The Look, loro sono i Roxette su Subasio 21:41. Noi stiamo parlando se vi piace di più essere perfetti o speciali, anche in coppia. Da che cosa riconoscete che la persona che avete incontrato è speciale, speciale per voi, ovviamente. E, ecco, insomma, diteci la vostra su questo tema: 348-075-8060 con un messaggio, con un vocale. Ci scrive Elisabetta dalla provincia di Venezia, precisamente da Mira in provincia di Venezia, e scrive: ovviamente speciale è bellissimo. Se faccio un augurio ad una persona la considero speciale, non perfetta. Speciale è tanta roba, rende una persona unica. E questo è il pensiero della nostra Elisabetta. Grazie. 348-075-8060. Aspettiamo anche il vostro. Intanto c'è Gaia, Bossa Nostra.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Acro a Hum, siamo vicinissimi al nostro appuntamento con l'informazione. Intanto io vi ricordo che questa sera su Subasio si parla dell'essere perfetti o dell'essere speciali. Voi come vi sentite? Voi come vorreste essere? Voi come vorreste essere visti da chi vi ama? E voi avete incontrato una persona veramente speciale? 348 075 80 60, intanto Ultimo Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ci ha portato alle 22 in punto e su Subasio torna l'informazione breaking news di TGcom 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. C'è un italo venezuelano tra le 188 vittime delle scosse di terremoto di magnitudo 7.1 e 7.5 che hanno colpito il nord del Venezuela. Nato a Caracas nel 1970 con parenti in Italia, è stato coinvolto nel crollo di un edificio a La Guaira, a 30 chilometri dalla capitale venezuelana, una delle zone più colpite dal sisma. Oltre 30.000 i dispersi. La Farnesina riferisce che sono in corso verifiche su molti italiani che non rispondono. Alta tensione tra Roma e Teheran, il giorno dopo le parole di Rutte, sui 500 aerei americani decollati dalle basi italiane per l'Iran, che ora accusa l'Italia, assieme alla Romania, di essere complice della guerra di Trump. Tajani chiama Araghchi, l'Italia dice non ha mai preso parte ad alcuna iniziativa militare. Vertice tra Meloni e Macron a Cap d'Antibes, il primo intergovernativo dal trattato del Quirinale. Francia e Italia sono partner naturali indispensabili, ha detto il capo dell'Eliseo, aggiungendo che i due paesi in prima linea in Libano intendono lanciare una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL in collaborazione con Unione Europea e ONU. Standing ovation bipartisan alla Camera per il presidente Mattarella, che ha celebrato gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente, unici a disertare la cerimonia ai deputati di Futuro Nazionale di Vannacci. Il capo dello Stato ha reso omaggio alle donne e agli uomini che in quest'aula seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. Troppi ritardi dei treni, l'amministratore delegato di Ferrovie Stefano Donnarumma si dimette. La decisione è stata annunciata dal Ministero dei Trasporti dopo l'incontro tra il manager e Salvini. Oggi un treno regionale è rimasto bloccato per ore sotto il sole, senza aria condizionata, vicino alla stazione di Milano Lambrate. Europa rovente, in Spagna tra domenica e mercoledì i decessi legati all'AFA sono stati 212. Un'altra vittima in Francia, un bimbo di 3 anni è stato trovato senza vita in auto. In Italia aumentano le città da bollino rosso, domani saranno 18. Queste le breaking news di TGcom 24.

Che cosa vuoi da me? Che cosa ti aspetti da me? Vuoi che sia speciale o vuoi che sia perfetta? Eh sì, perché la prendiamo un po' a prestito e giochiamo un po' con la canzone di Loredana Bertè, perché l'argomento della serata è proprio questo. Quello che stiamo trattando è essere perfetti o essere speciali. Voi come vi sentite? Voi come vorreste essere agli occhi del vostro, della vostra partner? E avete incontrato davvero una specialissima persona tutta per voi? 348 075 80 60, raggiungeteci con un messaggio o con un vocale. Ecco, Luca Di Marotta ha preferito un messaggio dove scrive: la perfezione non esiste, quindi evitiamola il più possibile. Se mi sono mai sentito speciale, direi di sì, perché un mio grande amore del passato era solito rispondere così quando le dicevo io ti amo. No, tu non lo sai se mi ami, io lo so che ti amo, io lo so che ti amo, non so perché, ma era convincente. È un po' contorto da capire, Luca, devo dire che non l'ho afferrata proprio al volo. Comunque lui dice che volere di più, la felicità sta anche in queste piccole gioie che la vita ci lascia vivere. Evidentemente lei ti vedeva specialissimo. Bene così, grandi gioie, come dici tu, nella vita. E allora, voi vi sentite perfetti? Vi piace essere speciali più che essere perfetti? Come vi sentite? 348 075 80 60, c'è Levante, quanto ci piace questa Tiki Bom Bom.

quindi io a questo punto vi ricordo i nostri contatti, per cui potrete inviare i vostri messaggi e i vostri vocali al 348 075 8060 per essere protagonisti di Per un'ora d'amore anche questa sera. Ma avete a disposizione anche l'app di Radio Subasio, che vi permette di prenotare la vostra canzone del cuore sia per questa sera che per una delle prossime serate. Di più, l'indirizzo redazione @radiosubasio.it è quello a cui potrete inviare la vostra storia d'amore, quella che avete voglia di farci conoscere, di condividere con noi. Altro che volevo ricordare, importante è il fatto che se non vi viene in mente la canzone giusta da dedicare al vostro lui o alla vostra lei, affidatevi a noi di Radio Subasio. Andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera e lì troverete senz'altro la vostra canzone del cuore, o meglio, quella che potrete dedicare al vostro amore. Blue con Guilty su Subasio.

Ed eccoci qua, 22:33 su Subasio, torna anche per questa sera per un'ora d'amore, tutta per voi, anzi per i vostri cuori, perché qui in questi 90 minuti, infatti arriveremo dritti fino alla mezzanotte, il vostro cuore si potrà esprimere con la scelta di una canzone, con una nota d'amore, con una dedica, con una frase che magari non ha occasione di farvi dire in altri momenti, in altre situazioni, e allora lo fa proprio qui per un'ora d'amore, perché lo sapete, ve l'ho detto in più di un'occasione, qui il cuore si confida. E allora 348 075 8060, iniziamo subito da Irene di Firenze, che scrive a suo marito Enrico: grazie per tutte le volte che mi hai supportato nei momenti di difficoltà, senza di te io non ce l'avrei fatta. Grazie per la famiglia che siamo diventati. La vita è un continuo sali e scendi, ma insieme riusciamo sempre a superare tutto. E la canzone che gli dedica è di Antonello Venditti: Che tesoro che sei.

questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: E questa è la balorda nostalgia di Olly e Julie. Noi abbiamo un vocale al 348-075-8060, perché come vi dicevo preferiamo che voi vi esprimiate con i vocali, perché è con la vostra voce che riuscite a trasmettere le emozioni, i sentimenti, tutto quello che vorreste per l'appunto dedicare al vostro amore, oltre ovviamente alla scelta musicale. Andiamo quindi con il prossimo protagonista di Per un'ora d'amore.
2: Mi chiamo Fabrizio, sono di Roma e voglio dedicare alla mia Manuela la canzone E tu di Claudio Baglioni.
3: Cara la mia Manuela, ti dedico questa canzone per ricordarti e per simboleggiare quanto è stato importante conoscerti e che sei entrata nella mia vita. Io da quel giorno non ho mai smesso di amarti e ti amerò per tutta la vita.

Per un'ora d'amore su Subasio con la compagnia di Roberta Reversi prosegue e continuano ad arrivare i vostri messaggi al 348 075 80 60. Questo è da parte di Francesca per Paolo. A te che hai toccato il mio cuore e la mia anima. Ti amo, per sempre tua. La canzone che ha scelto è Come saprei di Giorgia.

Siamo arrivati alle 23 in punto, è tempo di lasciare spazio anche ad una delle vostre storie d'amore, una di quelle che arrivano ogni giorno, ogni sera, ogni notte all'indirizzo redazione at radiosubasio.it. Ma io vi ricordo che se per voi è più semplice potete anche inviarla con un messaggio la vostra storia o con un vocale al 348 075 80 60. Stasera c'è quella di Francesca di Ancona che ci racconta questo momento molto intenso della sua storia con Fulvio. Mi ricordo che il vento muoveva le tende del caffè, io stringevo la tazza, fredda, fissando la pioggia. Domani sarei partita per New York, un viaggio senza ritorno, oltretutto. Fulvio mi guardava in silenzio. Mi mancherai, gli sussurrai appena. Quella parola spezzò la sua resistenza, mi afferrò le mani e disse: io non posso lasciarti andare, fingendo che sia tutto normale. E lo disse con voce tremante: ti amo da impazzire, non c'è un solo piano per il mio futuro in cui tu non sia il centro di tutto. Se te ne vai, ti porti via la mia vita, resta, oppure lasciami venire con te. Io avevo le lacrime agli occhi e poi annullai ogni distanza fra di noi e lo baciai con tutta la passione che avevo trattenuta per mesi, cancellando New York e ogni dubbio. Il mondo fuori si era fermato. Per noi, Vasco Rossi e

0: Sera, siete con Subasio, siete con Per un'ora d'amore, anzi dentro questa bellissima parentesi che permette al vostro cuore ogni sera di confidarsi e di dire anche tutto quello che durante il giorno, in altri momenti, in altre situazioni proprio non si può. 348 075 8060 per i vostri messaggi e i vostri vocali, ma vi ricordo che avete anche l'app di Radio Subasio che vi permette di prenotare la vostra canzone del cuore per questa sera stessa o per una delle prossime serate. Intanto, prossima protagonista di Per un'ora d'amore di questa sera è...
1: Sono Barbara dal Salento. Voglio dedicare Inventi di Renato Zero al mio Antonio, che amo follemente e che in questo momento è davanti a me. Ti amo, amore.

0: Siamo già alle 23:18, continuano ad arrivare le vostre dediche, i vostri messaggi, i vostri vocali, siete tantissimi. Io mi auguro di poter esaudire le richieste di tutti, ma sarà dura anche questa sera. Comunque andiamo avanti con il prossimo protagonista di Per un'ora d'amore.
1: Ci siamo baciati la prima volta sotto un Vesuvio. Tu sei un angelo per me. Tutto è iniziato da lì. Io, Filippo, non sarei niente senza di te, Roberta. Ti dedico, Roberta, i peppini di Capri.

0: io, occhio a fanale tu.
1: Un milione di cose da dirti di Ermal Meta, che potrebbe dire se volesse qui in Per un'ora d'amore. Prossimo protagonista di, anzi prossima protagonista di Per un'ora d'amore al 348 075 8060, il suo vocale.
2: Sono Katy da Grosseto, vorrei dedicare una canzone a Massimo che sta lavorando per fargli sentire che comunque lo penso. Per sempre sì, di Salda Princi.

eccoci qua sempre insieme perlomeno fino alla mezzanotte. Bentrovati anche per questo giovedì sera da Roberta Reversi. Tante le vostre dediche, le vostre note d'amore, i vostri pensieri così belli che arrivano dal cuore anche per questa sera. Prossima dedica al 348-075-8060 di Radio Subasio arriva da Caterina di Roma per Lorenzo. Anche se sei lontano, spero che ti arrivi questo canto tra le montagne e il mare come le parole di questa stupenda canzone, perché se la mia vita è cambiata è stato grazie a te. Ti voglio bene. Fabio Concato, per te. Buonanotte a te.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

Canca Nancy, You Follow Me Down, e prosegue questa bellissima carrellata di canzoni scelte tutte da voi, perché siete voi gli artefici della playlist di Per un'ora d'amore. 23:48 ed è il tempo di Christian Di Foligno per la sua compagna Nicole. Lui le scrive: sei entrata nella mia vita rendendo migliore ogni cosa, e le dedica anche Cara di Lucio Dalla.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore.
1: Ogni canzone un'emozione.
0: Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

si può. Il tempo a disposizione di Per un'ora d'amore e dei vostri cuori è finito, ma tante tante emozioni vi aspettano anche per la notte che prosegue qui su Subasio, quindi restate insieme a noi. E raggiungeremo, visto che sono le 23:58, raggiungeremo la mezzanotte con Sheryl Crow e Sting e la loro Always on Your Side. E intanto io vi saluto con un pensiero di Jean Giraudoux. Da quando ti amo, la mia solitudine inizia a due passi da te. Buonanotte da Roberta Reversi.

Ogni giorno, da lunedì a venerdì, su Radio Subasio, la vostra opinione è l'argomento principale dei nostri programmi di intrattenimento. Alle 11, alle 13, alle 17, dici la tua, inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Mattina, pomeriggio e sera, su Radio Subasio, dici la tua.